0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Radio Manila. Radio Manila.
33: Ora esatta, sono le 2:04.
34: Radio Manila, la radio che te le suona.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Rebecca da Varese. Volevo chiedere se fosse possibile dedicare una canzone alla mia amica Valeria. La canzone è Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante. Grazie.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Nicolò, vorrei ascoltare Auto Blu di Shiva. Grazie mille.
1: La mia squadra sa che resta qua.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, volevamo ascoltare Esibizionista o Mon Amour di Annalisa. Un abbraccio da Adele.

0: garçon, ho un'idea.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Cerchiamo un motivo stupido per litigare.

0: ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manile, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Livio dalla Salle di Aosta e sto per andare a Torino per lavoro. Vorrei ascoltare Shut Up di Black Eyed Peas, un saluto grande ai manilosi. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Nathan e sto tornando a casa, vorrei ascoltare Vai oppure Vabbè Ciao di Alfa e la dedico alla mia ragazza Paola.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Fammene uno dai, anzi due dai, facciamo tre dai.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, come stai? Sono Fabietto da Trana. Mi fai ascoltare Alessandra Amoroso. Qualunque canzone va bene. Grazie e buonanotte a tutti.

0: sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, potete mettere neve al sole di Ultimo. Grazie e buona serata, Isotta e Luca.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Maria da Cuneo. Un saluto a mia figlia che adora le canzoni di Mahmood. Un abbraccio a Cesare. Buona serata e tanti tanti saluti a tutti i manilosi.

0: tipo.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Roberta da Volpiano. Sto tornando a casa in auto con amici da una festa di compleanno. Volevo fare gli auguri a Mimmo per i suoi 30 anni. Ci fai ascoltare Fisico Bestiale di Luca Carboni. Grazie e buonanotte.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Bea e Seiba. Puoi mettere Flea di Lenny Kravitz, quella rifatta. Buonanotte a tutti i manilosi.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Chissà dove lavori, se vivi ancora in centro. Chissà, chissà, chissà quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre. Chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

0: ma il cuore l'ho lasciato domani. Stanotte la passo con te.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Gigi e Sonia da Asti. Vorremmo ascoltare Pitbull con Privacy. Grazie e buon lavoro.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
3: La

0: the speakers up.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Daniele da Cuneo, vorrei richiedere Fever Dream di Alex Warren, grazie mille.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:02.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Claudio e Nico. Ci potresti mettere Mai per sempre di Geolier? Ti ringrazio tanto. Buona giornata.
1: Bella, sono Geolier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Celentano con l'emozione, non a voce. Ti ringrazio, ti mando come sempre un abbraccio, saluto tutti i manidosi, mando un bacio a Silvia, a Elsa, a Margherita e Leonora, saluto Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di Non nelle famiglie, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
2: L'emozione.

0: Buongiorno signorina, per favore questa mattina mi farete ascoltare Moving On dei 900. Ti ringrazio, saluto tantissimo tutti i Magnelosi, saluto in particolare Daniela Di Saluzzo, Margherita Di Santena, Gianni Panatè, Walter Di Sommariva Bosco e i panettieri di Nonne. E ricordo sempre chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Grazie signorina, un abbraccio, ciao da Lino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito per The Zom possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidari.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, sono Eleonora, vorrei ascoltare se è possibile Viva Forever delle Spice Girl. La voglio dedicare in particolare a Daniela Di Saluzzo, auguro a tutti una buona giornata, buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Sono Andrea D'Aosta. Ti posso chiedere una canzone di Cioffi? Grazie mille.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto. Non lo dico a nessuno, adesso invento un'altra bugia per te.

combinare. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Però, signore e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Tamils Un Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
1: Secondo te siamo maledette? No.
2: Amori e incantesimi due, dal 10 settembre al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week.
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar a Angelina Jolie.
7: Poi il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Mette la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
5: Non gliela daremo.
6: Couture, dal 26 agosto, a cinema.
8: Ehi, Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy, il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
8: 2 miliardi e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro, quello.
10: Oh, mio Dio, correte!
6: Il regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: È l'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Oh, questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono
15: Anne
17: Donny, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Leonardo Coreano.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato.
21: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì l'uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Tamils Un Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Odiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.
23: Radio Manila.
24: Ora esatta, sono le 5 e 4 minuti.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Standing in.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è Tutta l'Italia di Gabri Ponte. Grazie Laura D'Auleggio.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Santena. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare People from Ibiza di Sandy Martin in versione originale. Ti ringrazio, saluti Manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai Panettieri di Nonne, a Gianni di Carmagnola, a Valter di Somariva, a tutte le persone che mi vogliono bene. Un bacione grande grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Manila Box 338 50 38 908. Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001. Sempre con

Ciao, sono Giada. Puoi mettere per sentirmi vivo di Fasma. Grazie e buona giornata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Giorgio. Mi fai ascoltare La testa gira di Fred De Palma. Un saluto a tutti.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara. Vorrei ascoltare The Emptiness Machine dei Linkin Park.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Fabiana Davigone. Questa mattina mi faresti sentire un briciolo di allegria di Blanco e Mina.

0: Buongiorno signorina, gentilmente mi fai ascoltare Eroe di Caparezza. Questa mattina a 2 giorni dalle ferie mi sento molto eroe. Ciao da Enzo.
1: Radio Manila telesuona quando vuoi.
2: Piacere, Luigi delle bitocche. Robo il foglio, faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio amico era l'attore degli stopper. In Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke. Se vuoi mi trovi lì, pintato dal video poker. Ma il corpo langue, quella macchina vuole il mio

Sì, il cecchino è capriccioso. Ti manchi un faccio all'obbligo, che te la rota, il cuore sono impedazzito, per colpa di essere maldito. Tu non mi dai un chance, suelta la cuerda un pochito, mezcla con miedo e miedo.

0: Tyrannosauro sa!
1: Manila Box 338 50 38 908. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: In diretta con la signorina Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila. Se possibile vorrei ascoltare Ti voglio tanto bene di Gianna Nannini. Grazie Marco da Trofarello.

Manila. Radio Manila te le suona.

0: Radio Manila. Manila. Ora esatta, sono le 6:01.
1: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'aglio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143, Torino. Teddy, un mondo di idee.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: viaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ogni giorno si arriva con la giornata, l'unica che ce la suona sempre 24 ore su 24 per le panettiere e c'è l'altro per i dolori. Mentre ti stiamo ascoltando, senti, voglio chiederti voi svolti nel Salerno, dedichiamo tutti i numerosi a tutti i nostri carissimi amici, salutiamo Maria Bettinatrice, a Tataro il Torino, Daniele Istruzzo, Vito Margherita, della truppa di Scolante, fino a te, augurandoli una buona giornata, Gianni Padre Carmagnolo, adesso Maria Bosco e tutti quanti maliosi, che dire, chi non ascolta la chiamata di un sumo di moda. Salutiamo tutti i nostri carissimi amici.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Elvira da Torino. Vorrei sentire Mamma non mamma di Madame. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Siamo aperti anche ad agosto. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Burns, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Dalle

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Miriam da Michelino. Sto andando al lavoro e vorrei ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J.
0: Radio Manina te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila, falla suonare tu.
1: We're only dancers.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Buongiorno Andrea. Buongiorno signore 2001, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere questa mattina la canzone di Franco Battiato, La Cura, dedicarla a tutti i manilosi. Un saluto a Daniela da Saluzzo. Buongiorno a tutti che non ascoltano domani nel Super Super Game Over. Ciao.

0: inizio la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.
1: I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,
0: la bonaccia d'agosto

raccomando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carne e corro d'ora, quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella testa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro. Oggi prenditelo un giorno libero, un bravo ogni tanto puoi dirtelo. Cosa mi piace di te che mi fa incazzare, fumare sigarette? Dimmi cosa ti prende.

0: Ciao, sono Francesco Gabbanis, Mascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Dignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373-82-51062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373-82-51062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila. Sono Giorgio della Val di Susa. Potresti farmi ascoltare i migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Ciao, sono Miai di Borgone. Vorrei dedicare una canzone di Renato Zero a tutti quelli che mi conoscono. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Katia. Per darmi un po' di carica stamattina vorrei ascoltare Tuca Macarena di Baby K.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

per niente divertente. Quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più. E le abitudini cambiano, cambiano, e le promesse cambiano, cambiano. Qui cambia, tutto cambia, ma non cambi tu. Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare lì davanti al porto, in quei giorni in cui non

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Manila Box 338 50

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati out radio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'aereo all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143, Torino. Teddy, un mondo di idee.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Devo dire il segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sempre un po' che roba.
6: Fino al 9 settembre con carta insieme. Bagno doccia Dove 700 ml, vari tipi. Sconto 40% a 2,29 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono Leo. Volevo dedicare Nessuno di Neffa a mia moglie Giulia. Ti amo.
1: Richiedi la tua canzone nel Vanilla Box 338 50 38 90.
2: C'è una strada per andare dove l'odio non c'è, senza muro.

0: mi metti una canzone di Harry Styles, grazie e gloria.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi, lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oroboro li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroduro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Dal 29 agosto al 13 settembre, Fan Village torna a Settimo Cielo Retail Park. Mettiti alla prova tra il labirinto magico e divertenti barchette d'acqua. L'ingresso è gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo, presso l'area eventi, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina 9001, buongiorno animosi, sono Michael di Borgone e oggi vorrei ascoltare quanto tempo è ancora di Biagio Antonacci e chi non ascolta Radio Manina è un super game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno manilosi, voglio ascoltare solo gli Scusa lo siento. Un saluto da Giovanni di Rivoli.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Riccardo. Vorrei ascoltare 100 messaggi di Lazza. Grazie e buona giornata.
2: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

prego non cominciare. Sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo. So che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Era tutto una follia, però una follia per te non si fa. Non ero più a casa mia, neanche a casa mia, sono mille guai. Penso a Davide Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme come un verme in fondo al mezzo.

mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato, solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che adesso mi è rimasto.

eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme ad altri ti risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati che mi

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Elena Sofia. Vorrei ascoltare un Deca come l'883. E chi non ascolta Radio Manila in super super che vabbè. Ciao.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
3: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città, della sua gente e delle sue manie.

Radio Manila, sono Valeria Distra. Mi potreste far ascoltare per favore James Blunt con Taste Like Summer oppure Umore Marea di Brescia? Grazie, buona giornata a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.

calmo, non dirmi ti odio, ti manco, iaia. L'umore marea, cerca di tanto, mi urli, ti amo, ti ammazzo, iaia.

come un'aquila, fumare in marea, devo stare calmo e dirmi che ti odio, ti manco, fumare in marea.

0: sono Cristina Chiavotto, se non ascolti Radio Vanilla sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza. Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate. Per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi. A tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologia. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Io sono
9: gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme ad Alice D'Amico. Vi mando un bacio e vi auguro buona giornata. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tutto. Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Fior, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,99€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi, si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: Dalle prime concitate ore dei soccorsi, Cina e Nepal forniscono le cifre dell'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio che ha investito il distretto nepalese di Rasua al confine con la regione cinese del Tibet. Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce, sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News e dall'Istituto Geologico Statunitense. Arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti. Sul sito Dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri italiani.
7: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Glasgow, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
6: Manila News.
9: fa il manila box, alza il volume delle casse nell'auto, a scuola col prof, in ufficio col capo.
10: Il manila box te le suona quando vuoi,
9: perché il lavoro si alza presto dalla mattina.
10: Il manila box te le suona quando vuoi,
9: lascia un messaggio e fai la dedica a chi vuoi.
10: Il manila box te le

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Stefano

0: dance, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Questi erano i Lost Frequencies, Love is the Only Thing, su Radio Vanilla, buongiorno. Iniziamo un po' così, abbiamo un po' di problemini, ma piano piano torneremo e poi ad essere in onda un po' dappertutto, eh. Allora iniziamo il Manila Box Breakfast versione 8.11, 338 50 38 908, il numero al quale mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina. Abbiamo sentito delle canzoni, sentiamo i messaggi? Sentiamoli, dai.
1: Buongiorno, infatti. Alice, stamattina faccio fatica ad ascoltarti perché non riesco proprio né in macchina e né tramite l'app del telefono, non lo so, è un problema solo mio, è un problema anche di altri manilosi.
0: Tranquilla,
1: comunque se riesci a sentirmi come sempre fai tu, ti auguro buona giornata e naturalmente chi non ascolta Radio Manila, game over, baci baci.
0: Ciao Sella, abbiamo ascoltato i Rolling Stones con Miss You, la tua richiesta era quella di, insomma, di fare a scelta mia, ho scelto questa qui che avevo nel taschino. Ciao Radio Manila, oggi è l'onomastico della mia mamma Monica, potresti mettere Grey Goose di Cesare Cremonini? Grazie, l'abbiamo passata. Adesso chi abbiamo? Avanti.
2: Buongiorno Alice, buon giovedì, buongiorno a tutti i marinosi, sono Michael di Borgomanero. Si potrebbe cortesemente ascoltare quella canzone che fa bello, bello, impossibile. Buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Michael, un abbraccio. Intanto ne approfitto per questa richiesta di Gianna Nannini da parte di Michael per dirvi che venerdì, ovvero domani, proprio Gianna Nannini uscirà con il nuovo singolo. Ma adesso ci ascoltiamo Bello e Impossibile.
3: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila. Telesuona qua.

0: Impossibile, Gianna Nannini su Radio Manila, 8:29, quasi 30, perché ci siamo quasi, per le notizie sul traffico. Ma chi abbiamo? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilani, sono Giuseppe, nel lavorare buongiovedì gnocchi come te. Io volevo sentire lei di Marrakesh. Avrà tutti una splendida giornata, è nuvoloso, forse esce il sole, ma domani piove. Vabbè. E sta finendo l'estate. E ricordo a tutti che se non ascoltate lo spicco favoloso tutti i giorni siete tutti una che muove. Bacino a tutti i manilosi e bacino da Bettino. Ciao.
0: Ciao, ciao Bettino. Effettivamente domani, proprio dalla mattina presto, dalle 6 fino alle 13, ma anche dopo.

0: Sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 68 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Domodossola. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Marrakesh con lei su Radio Manila 835 338 50 38 908. Prima stai messaggi. Ciao Alice, ciao a tutti i manilosi. Vorrei ascoltare La stella di Broadway di Cremonini, oppure Non fosse possibile, Sorry, scusa, lo sento, dei PTN. Caro Alice, passa una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un bacione a te da Linda. Grazie Linda. Siccome è appena passato Cesare Cremonini con Grey Goose, direi che possiamo andare sulla seconda opzione. Sorry, scusa, lo sento. Scaricate la nostra app, mi raccomando, per avere Manila sempre a portata di

0: Pinguini tattici nucleari con sorry scusa lo sento nel Manila Box Breakfast versione 8-11 versione estiva, eh sì, abbiamo ancora un po' di orario estivo, insomma piano piano poi usciremo tutti dal vortice delle ferie. Chi c'è?
1: Ciao, sono Gabriel
2: ed Eva e vogliamo ascoltare Animal delle Cazzai.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over.
0: Ciao, un abbraccio a tutti e due, eccola.

Animal Cat's Eyes, Radio Manila, che poi se andiamo proprio a vedere, per esempio dalle mie parti qua, Pianezza, Alpignano, ieri sera è piovuto, ma non era assolutamente attesa la pioggia. È successo anche da voi? Ieri proprio hanno proprio sbagliato le previsioni. Ciao, sono Laura. Metti Come neve di Giorgio e Marco Mengoni o Introvabili di Bresci. Grazie mille, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Vedi che bisogna fare attenzione, controllare le previsioni, ma alla fine ieri qua è piovuto e non era assolutamente scritto da nessuna parte. Giorgia, Marco Mengoni, Come neve.

0: come neve, Giorgia Marco Mengoni. E beh, questo è appropriato al contenuto che ho messo sui social questa mattina, sui miei social. Eh sì, una gara strana. Lo so che non c'entra, non siamo ancora in stagione, ma sto facendo una gara strana sui social. Buongiorno Manilosi, sono Maria da Torino. Vorrei ascoltare Summer Funk di Gabbani e dedicarla a tutti quelli che stanno ascoltando Radio Manila. Un abbraccio. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Smart. Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Online per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Gabbani con Summer Funk su Radio Manila. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina. Si torna dalle vacanze.
1: Buongiorno Super Alice, sono Vita. Se ti fosse possibile mi faresti ascoltare Ed ero contentissimo di Tiziano Ferro. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi. Ed eccoci qui, tornati al lavoro. Vabbè, però va bene così. Ciao!
0: Ciao Vita, bentornata, buon lavoro. Tiziano.

Tiziano Ferro ed ero contentissimo. Ecco, una cosa che invece ormai è confermata è il leggero aumento di temperature diurne, cioè durante il giorno. Per la prossima settimana torneremo di nuovo a 31-32 gradi. Sì, perché ritorna un po' aria africana, ma la cosa bella, come dicevo già ieri alla mia colleghissima, è che di notte invece rimarrà, insomma, anche abbastanza bassa, sulla mattina presto arriva anche ai 18-19 gradi. Mi ricorda un po' la temperatura che c'era inizio giugno, vi ricordate? Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Baila di Steez, la dedico a tutta la mia famiglia. Chi non ascolta Radio Manila, Super Game Over, ascoltiamoci Steez.

0: In chiusura della prima ora di oggi, oggi versione 8-11. No, mi chiedevo se qualcuno di voi appassionato di pallavolo ha visto ieri Italia-Germania maschile. L'avete visto? Pazzesco il primo set, si è chiuso con un primato, il nuovo primato mondiale per il punteggio più alto mai raggiunto in un set di pallavolo, 66-64 ha vinto alla fine dopo due ore quasi di set, pazzesco, ha vinto poi la Germania, ma erano distrutti, una cosa incredibile. Abbiamo la nostra Giulia Giulia che è tornata e mi richiede un nuovo singolo. Ciao Giulia Giulia, io ho scelto per te dopo le news Swedish House Mafia con Licky Lee, Happiness Is Sad. Rimanete appiccicati.
1: Radio Manila, estate.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 9:01. Sport.
6: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143, Torino. Teddy, un mondo di idee.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo 2 cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Silva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA, lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.
1: Manila News.

0: Mi piace l'atmosfera di questa canzone. Swedish House Mafia con Licky Lee, Happiness is Sad, nuovo singolo uscito venerdì scorso. E attenzione, perché domani è venerdì e quindi ci saranno sorprese. Ci sono un po' di sorprese per domani. Intanto vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina, come questo.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino.
0: Ciao.
1: Buona giornata a te e a tutti i manilosi. Senti, questa mattina mi metteresti mica i 24/7 con I Can Stand It, che ho bisogno di un po' di carica? La dedico a tutti i pazienti in ambulatorio, alla mia collega, a tutti quelli che mi salutano sempre, chi non ascolta Radio Manila. E game over, un bacione, ciao!
0: Ciao, un bacio. Io vi ricordo anche di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito, la cosa più semplice. Poi, chi può ascoltarci in dub? Beh, il dub è sempre il dub. Siete pronti per questa canzone del Taratiffi, Tondi Tondi?
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila. 1, 2, 3.

Adoro il 24/7 con I Can't Stand It, grande successo del 1930. 5 anni più tardi, chi usciva? Usciva, sentite qua. Buongiorno Alice, un buon giovedì, spero di trovarti bene. Vorrei ascoltare oggi un brano del 1936, Strange World di Che. Ti ringrazio, Christian Gaglianico. Chi non ascolta Radio Vanilla è Game Over. Sai che era un anno prima l'uscita di questo singolo? 1935. Siete su Manila, l'unica, e dico l'unica radio che ve le suona. Quando volete, basta mandare un messaggio al numero mistico 338 50 38 9.

0: scritto proprio K con l'accento Strange World su Manila. Beh, siamo tornati anche in FM sui 95, avevamo un po' di problemini, tutto risolto grazie al nostro super tecnico Tommy, che ringraziamo. Ciao, mi manca mandarti il vocale, ma purtroppo io alle 8 entro in ospedale, fino alle 17 mi è impossibile. Mi metti l'ultima dei Pinguini con Fabri Fibra? Se non si può, associami da qualcun altro. Baci da Laura di Collegno. Ciao Lauretta, guarda, possiamo? Sì, possiamo ascoltare questo nuovo singolo, Fabri Fibra, Pinguini Tattici con Goya.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Che occasione all'Autofrancia!
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Quindi tattici nucleari su Radio Manila. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo le ragazze dello Keymark di Sampeire.
0: Ciao.
1: E vi salutiamo tantissimo, ed è un po' che non ci sentiamo. Comunque, a fine estate volevamo chiedervi una baciata, perché ci sono le mie ragazze che vorrebbero ballare una baciata all'interno del supermercato.
0: Ah sì?
1: Grazie mille, ciao, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti da Sampeire.

0: baciata, attendo il video a questo punto, sì Federica, non puoi cavartela così. Ciao Radio Manila, sono Ilaria, vorrei sentire questa domenica di Olly, la dedico a una persona importante. Va bene Ilaria, intanto io ti mando un bacio sulla fronte e ricordo il 338 50 38 908. Olly, Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly Giuli, peraltro c'è una sorpresa, proprio vi dicevo ieri delle uscite di domani, e domani Giuli uscirà con un nuovo singolo. Avanti, chi c'è?
2: Buongiorno Alice, buon giovedì. Sono in uscita per le mie commissioni questa mattina e ti mando il vocale dalla macchina, spero
1: brava
2: di ascoltarti da qua. Senti, questa mattina che dici di mettere un bel Billy Idol, dannata, come solo tu sai fare? Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolterà di Manile Game Over. Ciao ciao lui.
1: Lui oggi, dopo la viabilità, ascoltiamo però una canzone tranquilla di Billy Idol, una ballata, Eyes Without a Face.
3: Manila Box, estate con noi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 230 si viaggia senza

0: Che bella, ragazzi, capolavoro del 1900, rifatti tre Billy Idol, Eyes Without a Face. Ma c'è anche profumino di nuovo singolo di Annalisa sui social. C'è profumino di nuovo singolo, avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno, sono la Rossa dal Cockpit di Bisogno. Questa mattina mi metteresti Dove è sempre sole dei Modà e sperare in qualche altra giornata di sole almeno fino al 31, almeno fino alla chiusura della stagione? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manina Game Owner, ciao Alice.
0: Chissà, esce anche Annalisa.

Dove è sempre sole su Manila. Buongiorno Marilosi, buongiorno Marilosi. Ciao Alessio, sono Maria di Gargallo. Ma oggi i miei saluti arrivano da mare bello Rimini. Ah, ecco, vorrei ascoltare tu cosa fai questa sera di Noemi. Chi non ascolta Manila è game over. Baci, beh allora direi che buone vacanze ancora.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? 9.43 praticamente su Radio Manila, vero? Allora, abbiamo un audiomessaggio e purtroppo dobbiamo mettere un'altra canzone, però, perché non è in playlist.
1: Radio Manila, sono Denise e vorrei dire a Mirko che lo amo tantissimo e che è l'amore della mia vita e vorrei dedicargli il posto più bello che c'è di Etos. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Per non lasciarti a mani vuote, io direi che ci ascoltiamo ad occhi chiusi. Etos.
2: Tu sei come la mia musica, nel senso che stare assieme a te è un bisogno, non è tanto per. Ci siamo amati un po' per caso, forse questo è il bello. Se scappi dal destino è lui che trova te. Le mie sono solo parole su un foglio di carta. Ci siamo fatti bene, a volte pure male.

0: giostra.
1: Etos ad occhi chiusi su Radio Manila, a tra poco.
2: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
6: Info 338 22 98 703 e comprooroDoro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.
1: Il tuo messaggio al 338 50 38 908.
10: Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on the air.
11: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Vasco Rossi con Senza Parole, questa canzone l'abbiamo suonata, ascoltata perché, ciao Radio Maniera, siamo di ritorno dalla Liguria e per affrontare il viaggio vorremmo Senza Parole di Vasco Rossi, grazie chi ne ascolta Radio Maniera, Game Over. Il problema è chi siete, chi saluto io adesso? Annaggia, ricordate di dire i vostri nomi negli audiomessaggi, di scriverli nei messaggi di testo al 338 50 38 908. Ciao Radio Maniera, sono Vittoria, vorrei ascoltare Basket Case dei Green Day, ma se non fosse possibile un'altra qualunque canzone. Chi non ascolta Radio Maniera, Game Over, sei pronta? Vado!

come ci stava alle 9.56 Basket Case di Green Day, quasi in chiusura, ce ne sta ancora una. Allora, intanto devo salutare chi? Devo salutare Elle, che mi richiedeva Prince Royce, che è passato veramente da pochissimo con un'altra canzone. Ti mandiamo un bacio, Elle. Buongiorno Radio Manina, sono Sonia da Taino, volevo dedicare la canzone di Alessandro Amoroso, Vita Mia, ai miei tre figli Jack, Buffy e Sara, dicendo loro che sono tutta la mia vita, io senza di loro non potrei vivere, sono parte del mio cuore. Chi non ascolta di me è Game Over, un abbraccio a te. Allora ascoltiamoci Serena Brancale con Alessandra Amoroso, Serenata, penso che sia questa, vero?

0: serenata, l'amoroso insieme alla Brancale, la Brancale insieme all'amoroso. Chiudiamo così la seconda ora, stiamo per partire con la terza. Dopo le news arriverà quale canzone? Avanti.
1: Ciao Radio Manina, sono Carlotta e vorrei ascoltare una canzone qualsiasi di Angelina Mango. E chi non ascolta Radio Manina è un super game over.
0: Ciao, un bacino dall'alto sulla testa. Dopo le news arriva la canzone che ha scelto la signorina Manil 9001 per te. Chissà quale sarà. Rimanete appiccicati.
2: Radio Manila. Estate.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 10:01.
5: Spot. Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143, Torino. Teddy, un mondo di idee.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona, si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico. Il tuo messaggio al 338 50 38 908. Alice D'Amico is on the air.
3: Sento ancora un nodo in gola. La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola. Aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che

0: Mama, la canzone di Angelina Mango, la terza ora insieme al 338 50 38 908. È arrivato già l'audiomessaggio con una delle vostre vocine. Sì, sì, è arrivato.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gaia
2: e Giorgio. Stiamo andando a Carmagnola ad allestire il nostro fantastico stand di arrosticini.
0: Bravi.
2: Del peperone, e vorremmo ascoltare
1: Every Day di Anna Pepe e Jolier. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
2: Ciao a tutti e venite a Carmagnola da domani.
0: Ciao, sono tanti di più, Takagi Ketra, Shiva, Anna e Jolier con Every Day.

0: Peccato che Trashivan e Joyer con Everyday su Manila. Buongiorno Manilosi, chi abbiamo? Avanti.
1: Ciao Alice, sono Sante, Fontanetto d'Agogna. Volevo ascoltare Bar Mario di Ligabue. Chi mi ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ok, l'ascoltiamo volentieri. Ricordo a tutti che Ligabue è uscito con un nuovo singolo proprio venerdì scorso. Ma questo è Bar Mario.

0: Bar Mario, Ligabue, 10 e 16 su Manila, chi abbiamo?
1: Buongiorno Ali, stamattina ero disperata. Accendo il cellulare, accendo la radio alle 4 del mattino, Radio Manila, ma non si sentiva, sentiva gracchiare tutto. Comunque buongiorno Alice Meripè, e volevo chiederti un qualsiasi canzone, la scegli tu, e volevo dedicarla a Paolo alla stazione di Settimo e dirle che lo amo tanto tanto, e una buona giornata a tutti. Ciao Alice, buona giornata. Com'è oggi il tempo? Mi dici per stasera? Ciao.
0: Per stasera? Ma allora stasera non prevedo nulla, però come dicevo prima, Mary, anche ieri non prevedevo nulla, però in realtà poi è arrivata la pioggia. Non lo so, per adesso non è prevista pioggia. Ho scelto una canzone che sono sicuro che vi piaccia. Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
3: Che occasione all'autostrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Linkin Park con The Emptiness Machine alle 10.22 su Radio Manila. Abbiamo un messaggio ad ascoltare? Sì, ce l'abbiamo, facciamo entrare, dai, avanti.
1: Ciao, sono Rosa Maria e sono a Pistis davanti alla mia piscina nell'asraio.
0: Ah.
1: E vorrei

Dolce vita, vero? Gabri Ponte con tutta l'Italia, ascoltata, ballata, cantata, eccetera, eccetera. Al 338-50-38-908, facciamo un salto, Ciao Manila, sono Alberto da Carmagnola, vi piacerebbe sentire Human dei The Killers e dedicarla ad Alex e Diana da Cipro, grazie. Ma grazie a voi, ragazzi, ascoltiamoci questo grande successo di quasi 20 anni fa.

0: Human, Human The Killers, è un grande successo il Dufritti 8, 338 50 38 908. Devo salutare Wesley, no, stavo leggendo il nome, quello, Wesley, giusto? Vorrei dedicare una qualsiasi canzone di Eros al mio collega Giorgio. Allora, per voi ho scelto il mio giorno preferito che arriva dopo la viabilità.
1: Manila Box, estate con noi. Spot.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Serravalle Scrivia in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che la provinciale 26 è chiusa per lavori a Crova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila.

Ah, che bella, ragazzi. Qui invece abbiamo già riconosciuto la canzone. Allora, c'è una richiesta. Buongiorno Romina, a te Alice, volevo richiedere Michael Jackson Ghosts, ma se non è in playlist, un tuo gusto, un tuffo nel passato. Una buona giornata a te, tutti i manerosi in ascolto, chi ne ascolta di me è Game Over.

0: Right per la nostra Ellie. Michael Jackson nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Maniloso, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi con la vostra vocina principalmente.
1: Ciao Radio Manila, mia madre è al lavoro e io sono al lavoro con lei. Gli dedicherei una canzone di Ultimo, Romantica. Ciao, chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao, però non mi avete detto i vostri nomi, mannaggia. Vabbè, vi dedico la canzone di Ultimo, però ditemi i vostri nomi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, abbiamo un paio di messaggi da leggere, la seconda è un po' fortunella perché ha mandato il messaggio proprio qualche istante fa, ma la canzone era in playlist proprio per questo istante. Ciao Radio Vanilla, sono Brian della Val di Susa, potresti mettermi Vieni a ballare in Puglia di Caparezza, grazie, ma veramente qualche secondo fa ho ricevuto il messaggio da parte di Arianna e Barbara che volevano ascoltare Vieni a ballare in Puglia di Caparezza. Un abbraccio anche a voi e allora si balla.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: E tu dove vai?

0: Viene a ballare in Puglia Caparezza su Radio Maniera nel Brillo Box Breakfast versione 8:11, manca poco, è l'ultimo quarto d'ora del mio spazio di oggi. Radio Maniera, sono Sara, vorrei ascoltare I Love You So dei The Walters. Chi non ascolta Radio Maniera è game over. Allora ti mandiamo un bacio, Sara, arriva tra poco la canzone
1: Maniera Box Breakfast.
2: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Maniera, chi non l'ascolta è game over, fine dei giochi, bella.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Che occasione all'Autofrancia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Siamo aperti anche ad agosto.
12: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

The Walters con I Love You So su Radio 2000. Ciao, siamo Marta, mamma e papà, e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira. E naturalmente chi non ascolta Radio 2000 è game over.

con una dai dai, mi sa che la prossima è veramente l'ultima del mio spazio di oggi. Ricordo a tutti che domani l'orario sarà sempre 8:11, ma è anche Radio Date, quindi domani ci saranno i nuovi singoli, ci sono anche delle novità e delle sorprese. Ciao, siamo Germano, Nadia, Marta e vorremmo ascoltare La testa gira di Anitta e Fred De Palma. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, direi uno dei tormentoni in assoluto più richiesti, questo, vero? Soprattutto quando uno poi va in vacanza e la balla con gli amici, oppure, che so, in spiaggia, in un aperitivo, in una serata.

0: Sì, in questo caso la testa che ti ho mandato girava. No.
1: Vedo girava. Bene.
0: Credo che me. Animali strani. Voi sì. Cercate animali strani nella ricerca delle GIF su WhatsApp.
1: Ecco.
0: E viene fuori anche una testa che gira con le corna di un animale.
1: Che
0: però con la corna, dove va con le corna?
1: Dove va con le corna? Infatti, vedi la mia espressione poi che ti ho mandato anche. Quell'animale visto. Snello che ti guarda, insomma, in quel modo un po' circospetto, devo dire, un po' circospetto.
0: Sì, sì. Ma volevo chiederti, poi hai ricevuto qualche gif strana dai nostri ascoltatori?
1: Allora, i nostri ascoltatori, secondo me, non si sono ancora lanciati nel mondo. Mi è arrivato qualche struzzo, però struzzi che, insomma, non. Avevamo già visto semplicemente lo struzzo, sai, che cammina, però non qualche animale magari strano con delle gambette particolari aggiunte.
0: Vogliamo ampliare l'arco delle cose strane, nel senso, se voi trovate una gif strana
1: mandate qualche animale strano, mezzo una cosa, mezza l'altra, noi mandate, perché noi comunichiamo attraverso le gif.
0: Comunichiamo
1: tanto, esatto.
0: Sapete che io e la Mucchi riusciamo a fare anche dei discorsi filosofici con le gif.
1: Quando non ci sono bisogno di non c'è bisogno tanto di star lì a parlare, menarla ore. Cioè, ti mandi 4-5 di fila di quelle giuste, uno ha già capito tutto.
0: La cosa strana è che ci capiamo perfettamente.
1: Al volo, non c'è proprio neanche da scrivere una parola sotto, sai, didascalica, zero.
0: Come va la vocina?
1: Allora, la vocina meglio, ancora degli abbassamenti, un po' così, però voglio dire, dai. Non dico niente.
0: Va
1: dai.
0: Bene, va bene. Allora vi lascio la Mucchi che vi porterà fino all'ora di dopo pranzo, anche oggi, a voglia. Tu fai aperitivo e pranzo?
1: Io faccio aperitivo e pranzo, certo, quindi si mangia in ogni caso, tranquillo.
0: Noi ci risentiamo domani sempre 8:11 e ricordo a tutti che domani è Radio Date e secondo me ci sono delle belle sorpresine.
1: Dai, ci sta, siamo prossimi a settembre. Sentiremo.
0: Ciao. A domani, baci.
1: Ciao.
2: Radio Manila. Estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:03.
5: Sport. Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: White Stripes, Seven Nation Army apre ufficialmente il Manila Box Brunch, ancora per un'ora il mio brunch e poi sarà Banana Time fino alle 15. Roberta Mucchi, buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati. Avete già fatto un breakfast brunch, una colazione bella allungata con Alice e continuiamo a stare insieme e a divertirci in compagnia della musica che decidete voi. Ovviamente io arrivo, roccheggio un po', come vi dico sempre, giusto per dirvi che sono arrivata, ma poi tutto il resto lo decidete voi, unici indiscussi protagonisti, al 338 50 38 908. Allora io non perderei tempo, andrei subito a girare la ruota, così, ma proprio senza neanche pensarci.
1: Ciao, pronto? Radio Unirà, sono Andrea il pizzaiolo, un amico del ristorante Paese di Borgo Manero. Oggi volevo ascoltare una canzone di Harry Styles, una qualsiasi, se c'è Death No More, dedicarla a tutti e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: E che pizza. Ciao, arriva Harry Styles, Dance No More.

0: Dance No More, Harry Styles su Radio Manila. Allora, noi si va avanti, belli imperterriti, devo dire. Caffettino, il secondo lo prendo insieme a voi, perché il primo non ce l'ho fatta a prenderlo insieme a voi, rigorosamente quello delle 9.33. Allora, andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Kevin da Cicogno.
0: Sì?
1: Sto andando a fare colazione al McDonald's e vorrei ascoltare Godzilla di Eminem, se non è possibile la canzone di Julius Ward.
0: Allora, posso dire quanti ricordi le colazioni lì al Mac? Posso dirlo, quando ero giovane, ma fanno ancora i pancake, è una vita, non lo so quanti anni. Non so quanti anni sono, però è una vita che non faccio colazione lì, ma li fanno ancora i pancake con quella montagna di fiumi di sciroppo d'acero. Spero di sì. Dai, arriva Eminem

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
4: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberto.

Champagne Spin the Giants su Radio Manila. Allora mi fa ridere Paolo che dice: ciao Roby, ma oggi niente paragone tra merenduccia che mangi e merenduccia che vorresti mangiare. Sì. Allora, merenduccia che mangio, Paolo, come mi conoscete bene ormai, mi conoscete meglio voi di chiunque altro. Comunque, mangio kiwi, uno, ok? Che vorrei panino alla mortazza, panino con mortadella. Eh sì, è quella roba. Ma ragazzi, cioè, allora, se me lo chiedete rispondo. Ciao Radio Manila, siamo Noemi ed Ezio. Alba Chiara di Vasco Rossi, e se non è possibile White Girl Wasting di Anna Pepe, allora è possibile ovviamente ascoltare il grande Vasco, e ce la cantiamo insieme questa Alba Chiara.

0: Dal 1979 Vasco Rossi con Alba Chiara. Allora ce la siamo sicuramente cantata in tanti. Pronto?
1: Ciao Rudy Manila, siamo Emma
2: e Leonardo.
0: Ciao.
1: E vorremmo dedicare a nostra madre che compie 45 anni
2: Balada.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: Ciao, vi abbraccio, arriva.

quanti di voi hanno ballato, hanno mosso un bel po' i ciapette con questa canzone? Ovviamente chi può, non è che chi è lì in ufficio che sente la musica in sottofondo si può alzare, benché, voglio dire, potete dar la colpa a me se volete. Ciao, sono Anna Maria, vorrei richiedere Rino Gaetano con A Mano come accompagnamento al mio allenamento in palestra. Bene, dai, allora te la metto in versione remix di Molella, dai, così ti allenerai meglio sicuramente.

a mano questo remix di Molella per far allenare al meglio la nostra amica Manilosa. Sono le 11:32, io vado avanti, ciao Manila, sono Fabio, mi puoi mettere a

0: Abrifibra con antidroga, sono le 11:40 e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Chi bussa? Ciao, sono Enea da Alba. Ciao. Ho 9 anni e vorrei ascoltare Spacchiamoci le orecchie di Jovanotti. E sto aiutando il mio papà al lavoro. Ciao!
0: Ciao, bravissimo che aiuti il papà al lavoro. Allora, Spacchiamoci le orecchie, se non sbaglio, era proprio del, insomma, fine anni 80, quando Jovanotti uscì con quel famosissimo E qui la festa, quell'album in cui io avevo amato tantissimo Jovanotti. Allora, questo singolo però non è un singolo radiofonico, non ce l'abbiamo su Radio Manila, però io ti metto, sempre di quell'album, La mia moto, che era proprio, non so se era proprio forse il titolo dell'album, ve la ricordate ragazzi? Sentite qua. Ma io Jovanotti l'ho conosciuto così, c'era addirittura, mi ricordo, c'erano i completini con su scritto E qui la festa. Ma ve li ricordate ragazzi? Mamma mia, sono vecchietta. Comunque arriva Giova, la mia moto.

0: Ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Dal 29 agosto al 13 settembre, Fan Village torna a Settimo Cielo Retail Park. Mettiti alla prova tra il labirinto magico e divertenti barchette d'acqua. L'ingresso è gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo, presso l'area eventi. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila te le suona.

Boone's, Benson Boone, la canzone che l'ha reso senza dubbio famoso in tutto il mondo. Ciao Mucchi, un bacione da Patti, mi metti ciò che ti piace di Masini, grazie. Allora, la discografia sua tutta mi piace, lo sapete che io sono super fan del grande Marco Masini, però in particolare Se Viva la cantiamo insieme, questa del 2004, L'Uomo Volante.

0: me la sono cantata tutta e spero anche voi insieme a me o molti di voi chiamano Marco. Allora andiamo avanti, pronto, chi c'è?
1: Ciao Manina, ciao. Volevo ascoltare IPIO Gigi Azze e chi non è un Radio Manila è un Game Over. Ciao Manila.
2: Ciao da Stefania,
3: da Diana e da Tommaso.
0: Ciao, ma quella vocetta lì, ma siete belli, un bel po', un bel po'. Arriva J-Ax, non prima di aver salutato e ringraziato anche oggi Fabius De Fabienne, che così si presenta con del pane ferrarese, perché guarda che io ho origini anche da quelle parti là, del mio nonnino che mi ha lasciato. Quello è pane ferrarese, che è favoloso, col salame, c'è una roba favolosa, e poi c'è del bel vinello bianco, cos'è, Barbera? Allora lì proprio mai conquistata con questo, per me mi dai del pane, del salame, del buon vino, via, già fatto.

0: IPIO J-Ax su Radio Manila. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Anastasia.
2: Ciao. E Arianna.
1: Stiamo scendendo dalla montagna e vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Allora, siete, ciao, siete vere baddie allora?

0: Radio Sempre.
1: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta
4: è mezzogiorno. Sport.
5: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143, Torino. Teddy, un mondo di idee.
6: Devo dire un segreto. La spesa la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 9 settembre con carta insieme, bagno doccia Dove 700 ml vari tipi, sconto 40% a 2,29 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato. Fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo, tra le piste seguite dagli investigatori transalpine anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
0: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

Sono Gabri, siamo la combricola del casco. Ci metti Rama con Cabana. Mi piace la combricola del casco, eh? Bello, mi piace, molto originali. Allora, Cabana l'abbiamo ascoltato in Rama qui su Radio Manila. Ora vado avanti a leggere il prossimo messaggio. Siete tanti, è sempre bello ritrovarvi, stare insieme a voi. Ciao Radio Manila, sono Dadino di Cumiana. Volevo dedicare a Beppe R la canzone Bello Bello, visto che tra due giorni va in vacanza. Quindi ci va in vacanza, bello bello lui, eh? Bella la vita, eh? No, vabbè, dai, ci siamo già andati noi, vero? Poi non lo so tu, Dadino, se ci sei già andato, però. Intanto lui ci andrà, bello bello, arriva Martelli.

0: Martelli, ve lo ricordate, era andato a fare il provino di X Factor così per fare un po' ridere con questo sintetizzatore e invece poi.
1: Pronto? Ciao Radio Manila, siamo Ciao. Federica e Enrica, stiamo facendo la conserva.
0: Che meraviglia.
1: Ti volevamo chiedere Waka Waka di Shakira. Un saluto a tutti, buon pomeriggio da Matilde e Tommaso. Ciao.
2: Tommaso.
0: Ciao, Ciao. Tommaso.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ben detto, buona conserva, che meraviglia.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Joliet, un'ora su Radio Manila, sono le 12:22, direi che sta per ufficialmente anche iniziare l'ora di pranzo. Ciao Manila, volevo chiedervi se è possibile domani Artisti Uniti per l'Abruzzo. Ciao da Gaia e Antonella, chi non ascolta Radio Manila è game over. E arrivano gli Artisti Uniti per l'Abruzzo domani, era il 2009 e ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: già qui, domani è già qui.
1: Bello sentire tanti e quasi tutti i nostri artisti italiani riuniti per una causa così importante, insomma, come fu quella per l'Abruzzo. Bello, bello, bella, bello sentirla insieme a voi sempre. Sì. Pronto? Chi è?
2: Ciao, sono Agri, 4 anni.
1: Ciao.
2: Vorrei coltare le Antlis.
1: Antlis.
2: Chi non accolta Radio Vanilla, game over.
1: Ciao, eccole, arrivano tutte per te.

0: Data Fix su Radio Manila. Allora, siamo tornati un po' indietro nel tempo, ma neanche tanto. Ciao, buongiorno Super Roby, come va la voce oggi? Guarda, Ste, facendo gli scongiuri del caso, come ben dici giustamente, sembra ok. No, sono ok. Buona giornata anche a te e un abbraccio. Allora, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Mucchina, sono Ciao. La Rossa dal Cockpit di Bisogno.
0: Ciao.
1: Torniamo indietro nel tempo.
0: Vai.
1: Mi faresti ascoltare soltanto un brivido dei Vernice? Grazie mille, chi non ascolta Manila è game over. Ciao Mucchina.
0: Ciao, un bacio a te, arrivano i Vernice.
2: È una notte di quelli.

di Vernice su Radio Manila dal 1995. Allora saluto anche Ste che mi scrive: ciao Roby, sono Ste, vorrei ascoltare la Sabrinona, come la chiami tu, Carpenter, con Tasty. Chi non ascolta Manila, Game Over. Grazie Roby, grazie a te, arriva Tasty.

0: super super sensuale Sabrina Carpenter con Tasty su Radio Manila. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao, sono Simone da Benasco. Se è possibile ascoltare Paint the Black dei Rolling Stones. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Giusto, arrivano i Rolling Stones dal 1966.

0: sono Marisa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
6: Info 338 22 98 703 e comprooroDoro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Fred Palmanit, Mischilla, la testa gira. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: E vorrei ascoltare Smooth Criminal di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Hai capito? Mi ha fatto anche l'urletto di Michael. Grande, dai, arriva Smooth Criminal.
2: Ciao.

E ci siamo ascoltati anche Michael Jackson con Smooth Criminal. Ciao Mucchi, sono Mattia, mi faresti ascoltare Depresso Fortunato di Olly, così magari il pomeriggio passa più in fretta. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva Olly.

0: la tua radio sempre.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 13:02.
5: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143, Torino. Teddy, un mondo di idee.
6: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,99 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
11: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che riporta la Repubblica. Sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
10: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
12: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social, e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica. La l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
10: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Manila News.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

Ciao Roby, sono Mattia, vorrei ascoltare un pezzaccio Sweet Dreams degli Eurythmics. Chi non ascolta Radio Manile è game over. Grazie Roby e buon pranzo a tutti. Grazie e buon pranzo anche a te. Ciao Radio Manile, mi fai ascoltare Il mondo che vorrei di Vasco. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile è game over. Isabella, allora Isabella, arriva per te, abbiamo ascoltato Vasco con Alba Chiara in apertura, quindi sono passate più di 2 ore, possiamo riprogrammarlo con Il mondo che vorrei direttamente dal 2008, ce l'ascoltiamo.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza.

0: vostri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Do you want the house
4: door? Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Artist de Fuera, ce la siamo ascoltata insieme qui su Radio Manila. Ma che bella foto di una bella briosciona col gelato, dai, infieriamo. Pronto?
1: Ciao bellissima Roberta.
0: Ciao,
1: sono Paolo Alpignano.
0: Ciao Paolo.
1: Oggi mi mangio una bella brioche gelato.
0: Fai bene.
1: Anche la foto
0: grande.
1: Ti volevo salutare e chiedere se potevi mettermi la canzone una qualsiasi delle Zeppelin, so che ti piacciono tanto.
0: Grazie.
1: E niente, ti saluto, okay. Ti mando un abbraccio, ti ascolto domani in super super game over, ciao
0: Paolo, grazie per aver pensato a me, bello essere collegata alle Zeppelin, ne sono onorata. Allora goditi veramente la tua bella briosciona congelato, se non sbaglio al pistacchio, è il mio gusto preferito. Rock and roll arriva.

Su Radio Manila. Allora, ciao Mucchi, vorrei ascoltare la canzone di Epoch Boss, Io e te. La dedico a tutti i manilosi, sono Pino, Renato da Mantea, buon lavoro. Naturalmente chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva tutta per te.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A6 Torino-Savona segnaliamo rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Ancora per un incidente sulla statale 24

0: Ciao Roby, sono Cristina, vorrei ascoltare Felicità Put dei giornalisti e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Eccola, l'abbiamo ascoltata. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao, splendida Mucchi.
0: Ciao.
1: Sono Eli.
0: Ciao Eli.
1: Dalla splendida, meravigliosa spiaggia di Sanremo, che finalmente sono iniziate anche le mie vacanze estive dopo tutto l'anno.
0: Ma che bello, sono contenta.
1: Un saluto affettuoso a tutti i manilosi, Daniela di Saluzzo, Paolo dell'Officina di Alpignano, il Trumba, i panettieri di None e tutti gli altri affezionados. Richiedo gentilmente la mia canzone, che è l'Etergo dei Passengers, se me la puoi trasmettere per favore. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è troppo game over. Ti abbraccio forte,
0: grazie,
1: forte, forte. Ciao ciao da Eli, baci baci, ciao ne.
0: Ciao Eli, un abbraccio grande. Allora goditi le tue meritatissime vacanze, i Passenger arrivano per te, Letter Go.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ciao Radio Maniera.
2: Ciao. Sono Mia.
1: Volevo Ciao, tanto Mia. Ascoltare Dai Dai di Shakira. Sto andando dalla dottoressa con mia sorella. E chi non ascolta Radio Maniera è super super gay over.
2: Ciao, allora un abbraccio a te e alla tua sorellina. Arriva per voi Shakira con Barnabas.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi?
8: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
8: Info 338 22 98 730 e comprororodoro.it.
9: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram. Proloco Valfenera.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: ragazzi, stupidi ragazzi, Raff su Radio Manila, e saluto anche Andrea e Marti che stanno ascoltando mentre mangiano e hanno scelto Radio Manila con la canzone ovviamente che avete richiesto di sottofondo. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao, siamo Andrea e Anastasia. Ciao. Qui ad ascoltare Radio Manila in cucina perché oh, stiamo preparando da mangiare. Allora, wow, io vorrei ascoltare I Love Rock and Roll, e se non fosse possibile aspetta, mi raccomando, dei Britney Spears.
2: Sì, e se non fosse possibile ci piacerebbe anche ascoltare Bring Me to Life degli Evanescence. Grazie mille, buona giornata a tutti, e ricordate, chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over.
0: Ma che meraviglia. Allora mandatemi poi la foto di quello che avete cucinato, per favore, che ci tengo. Allora, Britney Spears l'abbiamo ascoltata proprio poco fa insieme ad Elton John, e quindi non la posso riprogrammare, ma gli Evanescence con Bring Me to Life, sì, e ce l'ascoltiamo insieme dal 2003.

0: che voce, ragazzi. Evanescence, Bring Me to Life. Allora, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Un attimo, vabbè. Ma Bettina, io già l'ho preso, l'ho mangiato. Ma sì, Bettina, ciao.
0: Ciao Bettino, risentiamo però Bettino, il messaggio. Ciao. Bettino, ciao. Invece no. No,
1: era... buon pomeriggio, sono Bettina innamorata.
0: Caffè,
1: come
0: caffè.
1: Va?
0: Bene.
1: Bene. Senti, ma il tempo quasi guassato.
0: Ma anche
1: non è che
0: qui,
1: ci piove. Ciao, il pomeriggio.
0: Non è che piove.
1: Senti, io volevo sentire una canzone, non posso dire tutto il titolo, Bella Stra di Masini, mi lamenti. E auguro a tutti uno splendido pomeriggio. Io sono delle setista e ricordo a tutti che sono ascoltate la Mucotta, siete che una chimo. Le prese il casettino, io già l'ho preso, l'ho mangiato. Ma fino a Bettino, ciao!
0: Ciao Bettino, allora no, adesso lo prendo anch'io, dai, insieme a voi, però non posso accontentarti perché Marco Masini l'abbiamo ascoltato poco fa con Uomo Volante, è passata sicuramente un'ora, non di più, quindi non posso riprogrammarlo, mi dispiace. Pronto?
2: Ciao, siamo Andrea e Anastasia, qui ad ascoltare Radio Manila in cucina.
0: E siete bravi.
2: Perché stiamo preparando da mangiare. Allora, io vorrei ascoltare...
0: Ah no, l'abbiamo già sentito loro, grazie. Questo R, no, forse era quello proprio appena su.
3: Ciao,
0: grazie.
3: Radio Manila, siamo Bea
4: e Giorgio
3: e vorremmo ascoltare Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Se non si può, una canzone che vuoi tu, divertente. E chi non ascolta Radio Manila
4: è super, super game over.
3: Sì.
0: Meraviglia, siete meraviglia, che bello sentire tutti questi ragazzi che nel mio orario quando inizierà la scuola perderò sicuramente. Arrivano i PTN.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: La tua radio sempre!
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 14 e un minuto.
5: Spot! Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Manila. Ciao Radio Manila, siamo Rebecca, Marco e Daniela da Asti e volevamo chiederti se puoi metterci Forse un angelo degli Studio 3 o L'amore dei Sonora. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è game over. Allora dai, arrivano gli Studio 3, Forse un angelo.

0: E siamo nella quarta ed ultima ora di Banana Time, poi arriverà il start per le prossime tre ore, inizierà anche l'Happy Hour. Vi ricordo, Manilosi, che ci siamo sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, mi raccomando scaricatela. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono
0: ciao.
1: Giada.
0: Ciao Giada.
1: Vorrei ascoltare o Tammuriata a Margellina di Verestasi, oppure, se non fosse possibile, Malati di Ciccio Merola. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, allora, Verestasi non hanno fatto singoli radiofonici, quindi non possono essere trasmessi, ma Ciccio Merola con Malati, sì, arriva. Malati.

0: fa vero pure bugie. Allora 14:12 e noi si va avanti. Pronto, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Silvio, sono in viaggio con Claudia e vorrei dedicarle la canzone Fuori c'è il sole di Lorenzo Fragola. O quella o se no un'altra canzone a tuo piacimento. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Eccolo, arriva.

0: Ciao, sono Lorenzo Fragola e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Dal 29 agosto al 13 settembre Fan Village torna a Settimo Cielo Retail Park. Mettiti alla prova tra il labirinto magico e divertenti barchette d'acqua. L'ingresso è gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo, presso l'area eventi, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila telesuona.

Miley Cyrus, Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood. Secrets, bellissimo pezzo, ce lo siamo ascoltato insieme su Radio Manila. Buongiorno Roberta, posso ascoltare Iris dei Goo Goo Dolls? Chi non ascolta Radio Manila è game over, certo. Nel 1998, una canzone che ha avuto un successo mondiale enorme, super romantica, e ce l'ascoltiamo. Goo Goo Dolls, Iris.

0: sempre bellissima da ascoltare insieme a voi. Allora vado avanti a girare la ruota.
1: Ciao Radio Manila, sono Daniele, il muratore di Cuneo.
0: Ciao Daniele.
1: Volevo ascoltare se possibile Gli anni di Max Pezzali. Un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio, arrivano gli 883.

0: dal 1995 gli 883 con gli anni. Ciao Radio Manila, sono Anna di Gozzano, volevo ascoltare la canzone dei Dire Straits, O Tunnel of Love o Sultan of Swing. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora dai, sento ancora un messaggio, cerco di accontentare ancora un maio.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio da Poerino.
0: Ciao Fabio.
1: Stiamo andando a trebbiare il mais e mentre vorrei ascoltare La Testa Gira. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ti abbraccio. Allora, La Testa Gira l'abbiamo ascoltata proprio poco fa, non posso riprogrammarla, però tra una mezz'oretta arriva il Sarte, potete ricontinuare ovviamente a chiedere tutte le canzoni che avete voglia di sentire.
2: Ciao Radio Manila, siamo Giacomo
3: e Maura
2: e vorremmo ascoltare
3: Gli Altri Siamo Noi di Umberto Tozzi, perché vorrei far ascoltare una bella canzone italiana al mio bimbo, che è molto curioso.
0: Brava.
3: Di conoscere la musica italiana.
2: Giusto. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, allora mi sei piaciuto, perché davvero è bello che i giovani insomma abbiano voglia anche di saperne di più della musica italiana, quella bella, come in caso anche questa di Umberto Tozzi, Gli Altri Siamo Noi del 1991. È bella anche questa ovviamente, Sultans of Swing, e tra poco anche Umberto Tozzi con Gli Altri Siamo Noi. Adesso i Dire Straits su Radio Manila.

0: bisognerebbe ricordarsi che gli altri siamo noi e quindi non trattare le persone come non vorremmo che ci trattasse qualcuno, giusto? Non so se mi sono spiegata. Pronto?
1: Ciao Roberta.
0: Ciao.
1: Siamo Irene e Marcella.
0: Ciao.
1: Voglio salutare a Deborah che è a casa. Potresti mettere la canzone Deborah di Fausto Leali per piacere, se puoi subito, e chi non ascolta Radio Manile che muove. Ciao Roberta, ti voglio bene, ciao.
0: Ciao anche io, un abbraccio grande. Allora subito, era le 14:11, ho beccato il messaggio adesso, ma questa canzone di Fausto Leali però non è in programmazione, non ce l'abbiamo qui su Radio Manila. Mi dispiace, però un bacio e un abbraccio anche a Deborah. Ciao Radio Manila, sono Pier da Cherasco, gentilmente potresti mettermi Fred De Palma con Emi Schilla e Anitta La Testa Gira. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila, Game Over. C'è un'inflazione della testa gira però l'abbiamo ascoltata proprio meno di un'ora fa. Pronto?
2: Ciao Super Mucchi, ciao Radio
0: ciao.
2: Manila e tutti i manilosi, sono Stefano,
0: ciao,
2: il vostro installatore di posto preferito. Sto scegliendo la Salice Dulce o direzione Susa e nel frattempo
0: sentiamo,
2: mi piacerebbe ascoltare 90 minuti di Salmo e dedicarla a tutti.
3: C'è una corsia chiusa più avanti.
2: Scusate, dedicarla a tutti i miei colleghi dello stadio comunale Grande Torino e salutarli. Un saluto a tutti quelli che mi conoscono, un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao super.
0: Ciao, un abbraccio grande, arriva Salmo.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

So, am I ready to be loved? Ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila, mancano 10 minuti alle 15. Ciao Manilosi, vorrei ascoltare 100 messaggi di Lazza. Un saluto a tutti i Manilosi, ovviamente, da Marco, Marco di La Loggia, giusto? Sì. Allora, arriva Lazza con 100 messaggi, questa bellissima canzone che suona lui stesso col piano, ce l'ascoltiamo insieme.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Allora sentiamo chi bussa, giriamo la ruota, siamo quasi in chiusura, pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Sofia e sono ciao, andata Sofia. Con mia mamma alle Gru a fare shopping.
0: Che brave.
1: E vorremmo ascoltare, ti vorrei sollevare di Elisa, e, chi non ascolta Radio Manila è un game over, auguro una buona giornata a tutti i malinosi, ciao!
0: Ciao, buona giornata anche a voi, godetevi lo shopping. Mi hai

0: Bellissima, bellissima canzone che chiude il mio spazio insieme a voi del mi perdo, no? Cos'era? Il Banana
1: Cos'era,
0: Time?
1: Brunch o Banana Time?
0: Banana Brunch. Mamma mia ragazzi, no, mi perdo. Invece adesso siamo certi e sicuri con il Start inizia l'Happy Hour.
1: Sì, dalle 15 alle 18 e poi anche l'Happy Time e quelli non cambiano.
0: Anche l'Happy Time infatti, bravo, esatto. non cambia, però ecco, io ho avuto quell'attimo insomma, voi tenete sempre d'occhio poi la nostra app e avrete tutti gli aggiornamenti poi rispetto ai vari turni per andare in vacanza, di come ci organizzeremo per i vari Manila Box. Allora, esatto. Fede, le prossime tre ore insieme ai Manilosi. Quindi
1: esatto.
0: Lascio te in ottime mani, lascio voi in ottime mani.
1: Grazie.
0: E noi ci risentiamo domani.
1: A domani.
0: ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 15:01.
7: Sport. Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
8: Devo dire un segreto. La spesa la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 9 settembre con carta insieme. Bagno doccia Dove 700 ml, vari tipi. Sconto 40% a 2,29 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono 3 connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutmolo. Fanno sapere le autorità locali che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre 1 migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3 set dai cechi Muchova Menchik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Manila News.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Federico Sartore.

0: Siamo pronti per iniziare il nostro happy hour anche quest'oggi insieme, giovedì 27 di agosto, le 15:08, scattate in questo preciso istante qui sul monitor di fronte a me in diretta su Manila, l'unica che ve le suona quando volete. Io sono il Sartan, buon pomeriggio a tutti, staremo insieme fino alle 18, lo sappiamo, insomma tre ore classiche, canoniche di happy hour, dove voi siete i protagonisti assoluti con le vostre scelte musicali, le vostre dediche, le canzoni che decidete di ascoltare insieme a tutti gli altri manilosi fino alle 18. 338 50 38 908 per richiedere le vostre canzoni con un messaggio semplice scritto di testo, oppure se preferite un audio, così sentiamo direttamente la vostra voce. Un audio tipo il prossimo è in collaborazione, vero?
1: Ciao, Radio Manila. Ciao. Io sono Dariana.
0: Ciao Dariana.
1: E volevamo ascoltare
0: un po' lontano, devi riportare perché
1: Alfa
0: non si sente.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Dariana, è il filo rosso di Alfa. Allora partiamo proprio da questa canzone col nostro happy hour. Buon ascolto.
2: Dimmi perché

0: Il filo rosso con Alfa, siamo partiti per questo nuovo EP Hour insieme fino alle 18 e adesso arriva anche subito la nostra manilosa Stella. Ciao!
1: Ciao, ciao Sat, ben arrivato, sono Stella. Sat, volevo ascoltare Lenny Kravitz con Low, perché mi devo dare la carica. Oggi ho finito di lavorare, ma sono un po' incazzatella.
0: Oggi
1: mi hanno fatto un po' innervosire. La dedico a te, tutti i manilosi, e naturalmente chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Baci baci, e un bacio speciale a Isa.
0: Grazie, grazie Stella, un bacione anche a te. Qual è la migliore occasione per stemperare un po' la tua tensione? Con le note, la musica di Lenny Kravitz.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
5: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
6: Che occasione all'Autofrancia!
7: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
6: Autofrancia!
7: Scopri di più su autofrancia.it.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila, estate!

0: Radio Manina, sono Anna, vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira, altrimenti andava anche bene Swim dei BTS, ma non ce n'è stato bisogno, grazie mille chi non ascolta Radio Manina, Game Over. Ciao Anna, si è azzerato tutto logicamente all'inizio dell'Happy Hour, quindi sono tornate disponibili tutte quante le canzoni passate anche nel Banana Brunch di oggi con Roberta Mucchi. Prossimo audiomessaggio da ascoltare, sentiamo chi c'è. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, ciao Fede, sono Alice da Cuneo.
0: Ciao Alice, buon pomeriggio.
1: Buon giovedì, buon happy hour.
0: Grazie anche a te.
1: Vorrei ascoltare, se è possibile,
0: oggi?
1: Una canzone di Saif.
0: Saif?
1: Se non è già passato.
0: No, ma anche se fosse, si è azzerato tutto.
1: O se no, una canzone di Gali. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, buon pomeriggio ancora. Saif, ce l'ascoltiamo con Parlar d'amore.
2: Che

0: di Camrad, il suo ultimo singolo, alle 15:30 minuti in questo preciso istante qui su Manila nel nostro Happy Hour in diretta fino alle 18 anche quest'oggi insieme a me il Sart. 338 50 38 908, sentiamo il prossimo audio, poi la canzone la programmiamo tra pochissimo con l'aiuto della nella scelta della nostra signorina Manila 9001. Sentiamo chi c'è. Ciao,
1: ciao Radio Manila, siamo i testimoni.
0: Il testimone di Jonathan. Ciao.
1: Sì, dedichiamo una bella canzone punk o rock, okay, ai ragazzi dell'Arboreto Prandi.
0: Va bene.
1: Organizzeranno una bellissima serata con dei ragazzi di Savona. Okay. Ragazzi che ascoltano Radio Manila, è game over.
0: Ciao, ciao Jonathan, ciao testimoni di Jonathan. Allora, tra poco una canzone in spirito punk rock, dai, in arrivo su Manila per ripartire con l'energia giusta.
2: Manila Boss, l'estate su Manila. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila Box con Federico Sartore. Questo è rock.

0: Self-esteem 1994, la canzone degli Offspring, è scelta dalla nostra signorina Manila 9001. La prossima invece la sceglie Nico al 338 50 38 908 col suo messaggio. Ciao Radio Manila, io volevo chiedere, scrive Nico, se è possibile ascoltare la canzone Tristano Isot di Kid Yugi. Quella no, ma c'è un'alternativa, quindi non rimane a bocca asciutta Nico, se non è possibile va bene, sempre di Kid Yugi, un'altra canzone. In questo caso la scelta è ricaduta su Amelie. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Nico!
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

0: Amélie, Kid Yugi su Manila. Nell'Happy Hour c'è anche Daniela da Saluzzo con la sua scelta di oggi. Ciao.
1: Carissimo
0: Daniela, ben
1: Fede,
0: arrivata.
1: Buon pomeriggio e ben arrivato, anche se penso tu sia arrivato
0: da stamattina,
1: che sia, tu sia lì negli studi. Oggi avrei piacere di ascoltare Toto Cutugno con Solo Noi.
0: Con Solo Noi?
1: Se in playlist.
0: Certo.
1: Altrimenti associami pure a qualcun altro. Ti mando un abbraccio, ti ringrazio, un bacio alla tua piccola Isabel, un saluto a tutti i manilosi, in particolare i più affezionati, Mattini.

0: le mie amiche e i miei amici. Un saluto a Paolo all'officina e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo.
1: Ciao Daniela, grazie, un buon ciao. Pomeriggio a te.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: A Valfenere ad Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: James Blunt col suo nuovo singolo Taste is Like Summer. È sicuramente l'estate 2026 per il prossimo Maniloso, un sapore tutto nuovo, particolare, vero Pino Renato? Prima estate da pensionato. Ciao Sart, mi faresti sentire per favore la canzone di Achille Lauro, Me ne frego, appunto, del rientro, l'incombenza, insomma, tornare al lavoro, no, non c'è più questo problema, vero? Pino Renato da Amantea, dalla Calabria, la dedico a tutti i miei paesani e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Sì, noi che qui

0: ora.
1: Achille Lauro con la sua Me ne frego, per Pino Renato. Allora, ciao Radio Manila, buongiorno. Mi piacerebbe ascoltare Non è Francesca di Battisti. Questa la scelta, il suggerimento musicale di Roberto da Cogoleto, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un grande successo del passato per questa nostra prima ora insieme nell'EP Hour. Ciao Roberto.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Non è Francesca, siamo andati indietro di molto nel tempo grazie alla scelta di Roberto da Cogoleto. 1969 è l'anno della canzone di Lucio Battisti, che non è quella che chiude la nostra prima ora in diretta. Nell'Happy Hour c'è la scelta musicale anche di Alessia da Torino, che vorrebbe ascoltare l'ultimo singolo di Harry Styles, vale a dire Dance No More.

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,99 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'AIA Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco al paese NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

0: Fireflies, ripartiamo da Martin Garrix e U2 insieme nella seconda ora del nostro Happy Hour. Buon giovedì 27 di agosto a tutte le nostre manirose, i nostri manirosi sintonizzati oppure collegati in streaming in un modo o nell'altro, anche attraverso l'app di Manila con noi e con Mailsart. Fino alle 18 staremo insieme, 338 50 38 908 come sempre, per essere assoluti protagonisti con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali e anche il racconto di quello che fate nel corso di questo pomeriggio. Chi abbiamo ora? Da chi ripartiamo?
1: Buon pomeriggio, Federico. Buon pomeriggio. Sono Tiziana di Villanova. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare Buonanotte e giorno di Gabri Ponte. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, ringraziandovi di cuore della buona compagnia che mi fate sempre. Tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Augurando a tutti un buon tutto, sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Federico.
0: Grazie a te. Ciao Tiziana, un abbraccio e buona giornata. Arriva Gabri Ponte. Buonanotte. Giorno.
2: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
4: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manina Boss. Manina.

0: Call Out My Name, The Weeknd. Questa è la scelta di Giada, che mi scrive che oggi è il suo ultimo giorno di vacanza. Mannaggia, sono finite in fretta, Giada, le tue ferie. Questa era per te, la tua scelta musicale. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. 338 50 38 908. Nell'Happy Hour chi abbiamo ora? Avanti, ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Katiuscia. Vorrei ascoltare se possibile la canzone di Jovanotti e Alfa, Buon Vento.
0: Buon Vento, va bene.
1: E mando un salutone ai miei due bambini, Carlotta e Gabriele.
0: Li salutiamo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Katiuscia.
2: Manila Box, e state con noi. È un po' di

Anche questa è una delle canzoni che ci ha accompagnato e lo fa ancora nel corso di questa estate 2026. Ferie finite anche per Marina da Cuneo. Volevo dedicare Lei verrà di mango a tutte le persone che mi conoscono e a me, appunto, che ho finito le ferie. Ahimè, chi non ascolta Radio Manila. Game over. Ciao Marina, buon ascolto.

0: Plus, l'estate su Manila.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

Stiamo andando al lago, mi fa sapere Rebecca, buon viaggio, buona gita in questo caso, e vorremmo ascoltare la canzone di Anna, White Girl Wasted, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao Rebecca, buon pomeriggio, proseguiamo con chi invece va in giro a fare shopping, sono Marika e Marika, Marika al quadrato, in giro a fare shopping, volevamo ascoltare C'è sempre un motivo di Adriano Celentano. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, e game over. C'è sempre un motivo anche per fare shopping.

0: Tutto Cosmico è il nuovo singolo, è l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, qui su Manina nell'Happy Hour. La scelta musicale era quella di Stefi al 338 50 38 908. Ancora manilosi, in fase di battute finali per quanto riguarda le proprie ferie, le proprie vacanze estive. Chi abbiamo?
1: Ciao di Manila, siamo Alessia, mamma e Marco. E stiamo tornando dalle ferie.
0: Buon rientro a voi.
1: E volevamo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super
0: super
1: game.
0: Sto scappando. Ciao.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box.
8: E state con noi.

0: Gianna Nannini e Marrakesh, nella nuova versione in questo 2026 America Inc. Qui su Manila nell'EP Hour, con la scelta musicale era quella di Alberto al 338 50 38 908. La prossima invece è di un maniloso che si chiama Antonio. Ciao Antonio.
1: Buon pomeriggio Radio Manila. Buon pomeriggio. Sono Antonio da Caserta.
0: Da Caserta.
1: Gentilmente, se è possibile, ascoltare la canzone di Zucchero Così Celeste.
0: Ma certo che si può.
1: Grazie, un saluto a voi e a tutti i manilusi.
0: Grazie a te, ciao Antonio.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Grande successo di Zucchero, questa Così Celeste dal 1995, la scelta di Antonio da Caserta. E adesso ne abbiamo ancora una per completare nel modo migliore la nostra seconda ora di Happy Hour. Ciao splendido Fede, mi scrive Eli dalla meravigliosa spiaggia di Sanremo. Ah, quindi siamo on the beach ora anche, dove mi sto godendo, mi scrive, le mie tanto sospirate finalmente arrivate vacanze estive. Buone vacanze Eli, ti chiedo gentilmente la canzone Belli da Matti di Stoccolma, che mi piace un botto. Un abbraccio a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è troppo game over. Ciao ciao da Eli. Ciao Eli, completiamo la seconda ora con la tua scelta musicale. Ancora una buona giornata, arriva Stoccolma, Belli da Matti.

0: c'è ancora del via.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
5: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Ciao, sono Mario Venuti, sono Ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
33: Sono le 17 e 4 minuti.
34: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143, Torino. Teddy, un mondo di idee.
35: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
36: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
37: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
36: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
38: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
39: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita. È fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş. Il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Diu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Manila News.
3: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Federico Sartore.

0: La graziosa Quevedo con Elvis Crespo. Questa è la canzone che dà il via alla terza, nonché ultima ora, il nostro happy hour, sempre insieme, sempre in diretta qui su Manila, l'unica che ve le suona quando volete, con me e Sart fino alle 18 e poi dalle 18 fino alle 21 insieme a Mariella Vitale nell'happy time. 338 50 38 908 per le vostre scelte musicali, le vostre dediche, per essere assoluti protagonisti fino alle 18 con me. E allora proseguiamo con un maniloso alla ricerca della strada giusta, vero?
1: Ciao Manilo, ciao Manilosi, sono Macco dal Lago Maggiore, Macco con la
0: Marco,
1: C, eh.
0: Mi Marco, raccomando. Ok, ciao.
1: Sto tornando da Cervinia, però Cervinia. Purtroppo mi sono perso, direzione sono a Vercelli, non so che strada
0: ma
1: sto
0: come?
1: Facendo.
0: Ma l'hai fatta lunga,
1: sto tomasto del cavolo. E quindi per farmi ritrovare la strada, mi faresti sentire Dove, Quando di Benji e Fede?
0: Assolutamente.
1: E chi non ascolta
0: sì.
1: Radio Manila è game over, ovviamente dedicata a tutti i manilosi e a chi mi sta sentendo, a chi mi conosce, è una persona speciale.
0: Ok,
1: ciao Manila.
0: Ciao Marco, ciao, buon rientro.
2: Ciao, noi siamo Benji e Fede e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Quando... Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Dal 29 agosto al 13 settembre Fan Village torna a Settimo Cielo Retail Park. Mettiti alla prova tra il labirinto magico e divertenti barchette d'acqua. L'ingresso è gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo, presso l'area eventi, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box.

0: My body isn't ready. La canzone di Sombra è la scelta della signorina, questa signorina Manila 9001, per accontentare Viviana, che voleva ascoltarne una qualsiasi a nostra scelta, appunto, pur che fosse di Sombra. 338 50 38 908, nel nostro happy hour che prosegue con la prossima maninosa. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buonasera Radio Manila.
0: Buonasera, ormai
1: 17:20, ci sta. Santena.
0: Ciao Simona.
1: Purtroppo le ferie sono finite.
0: L'altra settimana.
1: Facevo una richiesta ad Andorra, ma le ferie sono finite.
0: Come volano via in fretta.
1: Niente, volevo ascoltare Baila di Steez.
0: Ok.
1: Così ricordami un po' dell'estate.
0: Mi sembra lontana quando finiscono le ferie, vero?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Simona, un abbraccio.
2: Radio Manila, estate.

0: Per te.
1: Qualcosa per te, il nuovo singolo di Lucianone, Luciano Ligabue, ovviamente uscito la scorsa settimana, venerdì scorso, chissà domani che cosa ci riserverà, quali saranno le novità in arrivo nell'airplay di Manila. Allora, 338 50 38 908, continuiamo con le vostre scelte musicali fino alle 18 nell'Happy Hour in mia compagnia. Sentiamo chi c'è, avanti.
2: Ciao Radio Manila, siamo Zaccaria,
3: Amalia,
4: Giacomo,
5: Matteo.
2: Abbiamo comprato un chilo di patatine stiamo tornando dal mare. Vorremmo ascoltare Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Fatto rifornimento.
2: Ascolta Radio Manila, super mega iper
1: chi più ne ha più ne metta, un po' come le patatine, tantissime patatine, le finiranno tutte arrivati a destinazione, ma magari lo scopriremo insieme.

0: L'estate su Manila.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Federico Sartore. Yeah!

0: Audiomessaggio al 338 50 38 908. Chi c'è? Ciao.
1: Di Manila siamo io e mamma.
0: Io
1: e vorremmo ascoltare okay. Bam Bambina di Elettra Lamborghini. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E buon pomeriggio a voi, Elettra Lamborghini nel P-Hour. Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: Oh hi bitches, sono Letta Lamborghini. Se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Manila, sono Degon. Puoi mettere il cielo nella stanza di Salmo? Grazie. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dici bene. Ciao, ciao Degon. Buona serata a te. Proseguiamo con Francesco, giusto?
1: Ciao, da Rivalta. Buon pomeriggio, Fede. Sono Francesco da Rivalta.
0: Ciao, Francesco.
1: Ho acceso Manila sul mio stereo. L'unica cosa è che non si sente nulla.
0: Non si sente.
1: Non so se sono l'unico maniloso a non sentirla.
0: No, non sei l'unico.
1: Ma si sente un fruscio fastidiosissimo.
0: Di
1: infatti, l'ho spento lo stereo e ti sto ascoltando con l'app.
0: Bravo,
1: di Manila.
0: Bravo, con l'alternativa.
1: Mi piacerebbe ascoltare oggi il brano dei The Stranglers, Always the Sun. Se non
0: però,
1: è disponibile,
0: esatto, non lo è.
1: Ti richiedo il brano.
0: Cosa
1: di Polina. Fade to Love.
0: Fade to Love.
1: Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Ciao Fede.
0: Ciao, ciao Francesco. Polina per te, Fade to Love.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Rage. E se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro, senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Boss.

0: Bruno Mars, dannata, annata 2016, questa 24K Magic. La scelta musicale era quella di Lisa. Ciao Lisa, una buona serata anche a te. Allora, c'è l'aggiornamento dal nostro gruppo delle patatine, del chilo di patatine per affrontare il viaggio di rientro dal mare, i nostri giovani manilosi. Come siamo messi,
1: ciao,
0: ragazzi? Ciao!
1: Comunque siamo ancora noi,
0: sì,
2: delle patatine.
0: Ok.
1: Siamo ancora a metà.
0: Ancora
1: e
0: metà.
1: Era un chilo 650.
0: Ah, non solo un chilo, più di un chilo e mezzo.
1: Ma siamo ma sei.
0: Dove l'avete trovato sto
1: pacchetto? Siamo quasi a metà del viaggio, più o meno.
0: Ok. Quindi ce la potreste anche fare. Ciao, siete in sei, non solo in quattro. Quindi ancora mezzo pacchetto. Dai, ce la potete fare sicuramente. Ciao, ragazzi. Per i prossimi aggiornamenti ci sarà Mariella. Mariella Vitale nell'Happy Time. Entro le 21 fateci sapere. Prossimo audio, sentiamo chi c'è. Ciao.
3: Super certissimo.
0: Oh, la Roby. Olè.
3: Buonasera. Buonasera Sartissimo, come stai?
0: Mancava,
3: tutto
0: quinto.
3: Bene?
0: Tutto posto.
3: Allora Sarto, quest'oggi volevo richiederti se fosse possibile, sì, Marrakesh con lei.
0: Con lei, va benissimo, bella.
3: E niente, ti saluto, auguro a tutti un buon weekend, come sempre un bacio grande al mio pipì.
0: Ciao da
3: Roby.
0: Ciao Roby, un bacione anche a te, buon weekend. Marrakesh, lei.

0: credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Marrakesh con lei, questa è l'ultima canzone del nostro Happy Hour per quest'oggi, ma ci ritroviamo anche domani con me, il Sart, per completare questa settimana insieme nell'Happy Hour di Manila, come sempre dalle 15 fino alle 18. Invece tra pochissimo, subito dopo tutte le ultime news con la nostra redazione nazionale, spazio all'Happy Time con Mariella Vitale, che è pronta ad accompagnarvi fino alle 21. Ciao a tutti marinosi, passate una buona serata, appuntamento a domani con me, mi sarte un bacione.
2: Manila Boss, l'estate su Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta, sono le 18.
7: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143, Torino. Teddy, un mondo di idee.
8: Devo dire un segreto. La spesa la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 9 settembre con carta insieme. Bagno doccia Dove 700 ml, vari tipi. Sconto 40% a 2,29 euro. Da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1.400 dispersi. Tra questi anche 3 connazionali, uno gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate

0: Bentrovati cari amici melilosi da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Ma siamo già a giovedì? Ah, ma è volato il tempo questa settimana, incredibile. Giovedì, seratina bella, mi è sempre piaciuto il giovedì, chissà perché, forse perché si comincia a intravedere in lontananza qualcosa simile al weekend, al sabato e alla domenica, che sono tanto attesi, soprattutto da chi ha iniziato nuovamente a lavorare dopo la pausa delle vacanze. 338 50 38 908, questo è il numero per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp e scegliere la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. E infatti cominciamo subito, sentiamo chi c'è.
1: Ciao cara Mariella.
0: Pronti?
1: Ben arrivata.
0: Ma ciao.
1: Stai bene?
0: Tutto benissimo,
1: a posto?
0: Sì.
1: Io e tu? Tutto a posto, sto lavorando. Volevo chiederti
0: tanto per cambiare
1: stasera una canzone bella.
0: Dai,
1: di
0: quale?
1: Ron e Tosca.
0: Bella.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio grande, saluto tutti i manilosi, auguro una buona serata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao, ciao Daniela, arrivano Ron e Tosca, vorrei incontrarti fra 100 anni.

abbiamo cominciato davvero in maniera molto romantica. Ron e Tosca su Radio Manila. Ciao dolcissima Mariella, sono Eli dalla meravigliosa spiaggia di Sanremo. Ah, dove mi sto godendo le mie tanto sospirate e finalmente arrivate vacanze estive. Ho richiesto una canzone a Fede ma non è riuscito a metterla. Ci riproviamo, dai, mi metteresti gentilmente Belli d'amati di Stoccolma, che mi piace un casino. Un abbraccio forte a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è troppo game over. Ciao da Eli, buona vacanza Eli, arriva a Stoccolma.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Che occasione all'Autofrancia.
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: You Girl, Email, questa era Moving on the Sun per la Daniela di Milano che oggi è in perfetto orario di rientro verso casa. Ciao Daniela, buona serata anche a te. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Sofia e sono in macchina con mia mamma e mia sorella.
0: Ciao.
1: E stiamo tornando dal centro commerciale Le Gru.
0: Ah, ecco.
1: E vorremmo ascoltare Ti vorrei sollevare di Elisa.
0: Ok.
1: Auguro una buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un gay.
0: Ciao, ciao, buona serata anche a voi, arriva Elisa.

0: Elisa e Giuliano San Giorgi, ti vorrei sollevare 3 minuti alle 18.30, tra poco un aggiornamento con la viabilità e sulle strade e autostrade della nostra regione, ma prima ancora un messaggio, sentiamo chi
1: c'è. Buonasera carissima Mariella, buonasera. Buonasera. L'unica che ce ne suona sempre.
0: Ecco.
1: Carissima Mariella, senti, io volevo chiederti la canzone.
0: Sì.
2: Isla Gomita, se fosse già passata la Murtuger. Perché ti vogliamo tanto bene, Mariella.
0: Grazie.
1: E dedichiamo tutti i malinosi, a tutti i nostri carissimi clienti e amici che ascoltano la radio. A te un abbraccio forte per la compagnia. Salutiamo Dennis e Loris. E che dire, chi non ascolta Radio Manino è sempre un super
0: giusto,
1: game over. Ciao,
0: Elsa.
1: Buonasera, Nonne. Bacione, Mariella.
0: Ciao, un bacio anche a voi. Arriva Gigi D'Agostino su Radio Manila, l'amour toujours.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Questo appuntamento termina qui. Vi ricordiamo che maggiori informazioni sul traffico in tempo reale sui cantieri presenti in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
1: Manila. Viabilità.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

Ciao Noemi, buona serata anche a te. 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. C'è la Vitale con voi fino alle 20.

0: Vinci, cambiamo un po' questa volta, dai, Rossetto e Caffè.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: 7 caffè Sal Da Vinci ci fa arrivare così alle 18:40. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Marta.
0: Ciao
1: Joelle, Filippo,
2: la mamma,
1: e vorremmo ascoltare Buon Vento di Alfa e Giovanotti.
0: Ok,
1: e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao
0: ciao, buona serata a voi, arrivano Giovanotti.

0: Buonasera Mariella, buonasera a tutti i manilosi, buonasera a tutti voi. Volevo ascoltare Infinity, dedicarla a tutti i manilosi, a mia moglie Adele e a chi ama il mare come me. Chi non ascolta Radio Manile e Game Over, un bacio da Osvaldino.
1: Ciao Osvaldo, e certo, chi è che non ama il mare? Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: A Valfenere ad Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale. Lo sai.

0: Fez, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, eccola qui, l'abbiamo appena ascoltata, Jennifer Lopez con Salvame Hoy. Sono le 18:52, ancora protagonista la vostra musica preferita, sentiamo adesso la prossima.
1: Ciao Radio Manila, buonasera Mariella, sono Francesco da Rivalta, ti sto ascoltando mentre mi sto facendo una passeggiata pomeridiana dopo le pulizie a casa e mi piacerebbe ascoltare il brano di Gigi D'Alessio, Benvenuto Amore. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, un Game Over.
0: Ciao Francesco, buona passeggiata, arriva Gigi.
2: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei Game Over, cioè fuori dal gioco.

0: Benvenuto amore, Gigi D'Alessio ci fa arrivare a 3 minuti dalle 19. Tra poco un aggiornamento con le ultime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima ancora una scelta musicale. Sentiamo.
1: Pronti? Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, mi metteresti mica Luis Capaldi questa sera con Someone You Loved?
0: Certo.
1: La dedico a te.
0: Grazie.
1: A tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacione. Ciao, buona
0: ciao,
1: serata.
0: Ciao, un abbraccio. Arriva Luis Capaldi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19. Sport.
3: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143, Torino. Teddy, un mondo di idee.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12 x 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano e in Cisgiordania in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia France Press. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei playoff i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.
6: Radio Manila.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

assolutamente indimenticabile. Tina Turner, The Best per l'Emanuela di Brossasco. 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. E c'è anche il messaggio che arriva da Alberto. Ciao Radio Manila, ieri è stata lanciata la campagna di preordini del mio primo libro. Devo arrivare a 200 preordini nei prossimi 98 giorni. Basta andare sul sito Bookabook e cercare Storia di un infermiere dai logaritmi alle sirene per notare il libro. Ecco, l'abbiamo detto, caro Alberto, quindi incrociamo le dita in bocca al lupo. Intanto vi chiedo una canzone dei Red Hot Chili Peppers. E allora arriva Californication.

su Radio Manila mentre arrivano le 19:13. Buonasera Mary. Oggi è la prima canzone che chiedo e volevo chiedere anche a Fede, ma so che c'è, ma non mi veniva in mente nessuna canzone da chiedere. Allora chiedo una canzone di Sam Smith, Stay With Me. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Salutoni da Marcella. Ma com'è a Foso? Non è ancora cominciato perché il grande caldo sta arrivando, ma questa notte ci saranno dei temporaloni.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Calato tutte le classifiche internazionali, The Pause ha questo singolo intitolato Magnetic del gruppo musicale norvegese, ha praticamente sbaragliato tutti con questo successo incredibile ed è stato scelto in questo caso da Massimo di Novate, milanese che saluto. Intanto continuo con i vostri messaggi, voi continuate a inviarli al 338 50 38 908. Saluto Chiara, ciao Radio Manila, sto andando da mia zia e vorrei ascoltare In the Dark degli Stray Kids e DJ Snake. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: DJ Snake, Stray Kids in the Dark, 19:25, la Vitale con voi fino alle 21 con la vostra musica preferita. E adesso la scelta musicale delle due gemelle Maria e Monica. Ciao carissima, per questa sera vorremmo ascoltare Cristina Aguilera con Genie in a Bottle. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

1999 la Cristina Aguilera cantava Jenny in a Bubble. Sono le 19:28, la vostra musica preferita suona su Radio Manila e anche quella per Germano, Nadia e Marta. Ciao, vorremmo ascoltare la testa gira di Anita e Fred De Palma. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva. Aia!

0: Radio Manila. Falla suonare tu.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità. Manila Box.
0: E state con noi.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

domani a mezzogiorno in punto dimanche mi dipi il Gisele per la nostra Lucia di Collegno che saluto. Ciao Radio Manila, potresti mettere "hanno ucciso l'uomo ragno"? Grazie. E basta così, sei un anonimo e quindi noi la mettiamo lo stesso senza naturalmente sapere chi sei.

continua ad essere tra le più richieste in assoluto, benché sia del 1992. Pensate, gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Ciao, siamo Marta, mamma e papà, e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Gay.

Dai, adesso aspettiamo i prossimi campionati del mondo di calcio e vogliamo la stessa canzone con inserita anche l'Italia. E vabbè, di buon auspicio naturalmente, non potrebbe essere diversa. Ci sarà l'Italia? Sì, ci sarà. Dai, cerchiamo di essere ottimisti. Ciao Radio Manila, sono Sara. Vorrei ascoltare I Love You So dei Walters. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
4: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
5: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59 106.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Che romanticismo. Bruno Mars, Risky Doll per Dario di Torino che sta andando a mangiare la pizza. Mi stai facendo venire un po' di famina, Dario. 19:50, ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Simona.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare Stai con me di Raff e dedicarlo a mia figlia che sto portando a mangiare la pizza a Saluzzo con le sue amiche.
0: Ah, buona.
1: E dirle che le voglio tanto bene. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Oh, baci, yes. Baci. Ciao, baci a voi, buona pizza, arriva Raff.

con me il Raff ci va a arrivare così alle 19.55. Quanti siete che state uscendo, siete in giro? Chi va a mangiare la pizza? Chi va in Val d'Aosta? Conte, ti ho ascoltato, sto cercando le impegnative ricerche musicali che mi hai affidato e non sono semplici, devo dire. E quindi nel frattempo saluto anche Ambra, Eli e Viola che vogliono ascoltare gli Eiffel 65 con Blue, grande successo internazionale, li ascoltiamo subito.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20:01.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, corso Unione Sovietica 143, Torino. Teddy, un mondo di idee.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo Daniela Ubaldi.
6: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione dei Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
5: È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Infine il calcio in Champions: Inter, Napoli, Roma e Como; in Europa Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
7: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto. Non è che mi piaceva molto. E poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference. Poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo accogliere la nostra o meno.
5: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte Distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Manila News.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Serena Brancale, l'abbiamo ascoltata con Partenope insieme ai The Colors per la Vivi di Paesana, che saluto. E adesso sentiamo chi c'è al 338 50 38 908, avanti.
1: Buonasera Mariella, Conte Lanza.
0: Oh, buonasera Conte.
1: Torino Aosta.
0: Dove vai?
1: E non chiedermi il perché.
0: Ah no? Ah ok, al mare.
1: ti auguro una buona serata e vi auguro un'ottima serata. Visto che sono diretto verso la Val d'Aosta, vorrei ascoltare un pezzo francese. Se riuscissi a rintracciarmi Stéphanie con Ouragan, bellissimo. Se no mi mandi in onda un pezzo francese che sicuramente mi trovi, di Plastic Bertrand o Hula Hop o qualcosa del genere, a tua discrezione.
0: Okay.
1: Che sia una splendida serata per te, super Mariella The Voice.
0: Grazie.
1: Dal Conte Lanza e dalla compagnia della Valle.
0: Allora salutiamo tutta la compagnia della Valle, state andando sicuramente in spiaggia, no? In Val d'Aosta. Sicuramente il compito che mi hai affidato, Conte, è stato davvero complicato e infatti non ho trovato nulla di ciò che mi hai chiesto in francese, però ne ho trovata una che sicuramente ti piacerà, piace a me ma piace anche a te sicuramente, Caroline Leboeuf.

0: Caroline Loeb su Radio Manila mentre arrivano le 20 e 12 minuti. Ancora la Vitale con voi fino alle 21 con la vostra scelta musicale, la vostra musica preferita. 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Nives e sto tornando a casa dalla montagna. Sono qui con la mia famiglia e il mio cagnolino Joy, che è proprio qui accanto a me.
0: La salutiamo, il cagnolino.
1: Vorrei chiedervi la canzone,
0: sì,
1: di Raffaella Carrà, Pedro Pan. Se non fosse disponibile, i bambini fanno o. Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei un super game over.
0: Ciao, ciao. Buon rientro. Un saluto anche al cagnolino. Arriva Raffaella Carrà.

0: sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Dal 29 agosto al 13 settembre, Fan Village torna a Settimo Cielo Retail Park. Mettiti alla prova tra il labirinto magico e divertenti barchette d'acqua. L'ingresso è gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo, presso l'area eventi. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: posto, vero? Lo dice anche Gabriele Digone, che dice: vorrei trovare la fidanzata giusta, ne ho già cambiate tante, ma niente, non riesco a trovarla. Gabriele. Erano gli articolo 31 con la fidanzata, ma adesso ci sarà una sequenza di rock di quello bello spesso. Cominciamo subito con il messaggio che arriva da Miki, giusto? Potreste mettere Don't Stop Me Now, grazie, buona serata. Sicuramente arriva tra pochissimo, ma adesso ancora una.
1: Ciao Radio Manina.
0: Ciao
1: Sante. Sante. Gogna. Finalmente giornata finita. Oh. Di lavoro dalle 11 di questa mattina.
0: E anche basta, eh.
1: Volevo ascoltare, se era possibile, o Vivere di una favola di Vasco Rossi,
0: oppure
1: o Smoke in the Water.
0: Ullala.
1: Non mi ricordo adesso quali sono, qual è il complesso che la suona.
0: E sono i Deep Purple.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Mamma mia, Sante, qui hai veramente aperto una porta incredibile sul rock di quello che mi fa un po' così effetto dirlo, ma ha accompagnato la mia adolescenza, ecco, diciamo. Vabbè, sono stata abbondante, va, dai. Deep Purple, Smoke on the Water, e poi Queen, Don't Stop Me Now.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di 30 minuti circa. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box. Manila Box con Mariella Vitale.

0: come grandi giri dei grandi successi che tornano dopo un bel po' di tempo, ma sempre eccezionali. Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off of You per la Mara di Buccinasco, che saluto. Ancora gli ultimi 20 minuti insieme a Marile Vitale nel Manila Box, Happy Time qui su Radio Manila, e ancora protagonista la vostra musica preferita. Sentiamo alla prossima.
1: Ciao Radio Manila, sono Barbara De Novara, insieme ai miei figli Mattia e Michael vorremmo dedicare alla zia che oramai non ascolta altro,
0: cioè
1: Niente da perdere di Fabrizio Moro.
0: Ho capito.
1: E niente, non ce la possiamo fare, vuole ascoltare solo questa.
0: Hai capito.
1: E niente, le vogliamo tanto bene, perché lei comunque ha capito che nella vita questa canzone ha un suo perché.
0: Certo.
1: E niente, chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Ma ciao.
1: Grazie,
0: che bel pensiero.
1: Ciao,
0: che bel pensiero per la zia. Certo. E il Manila Box serve proprio a questo, a far ascoltare le canzoni che più ci piacciono, che più ci emozionano, che più ci fanno stare bene. Insomma, serve a questo il Manila Box. Bravi, avete fatto bene. Fabrizio Moro è qui su Radio Manila, questa è Niente da Perdere.

0: Fabrizio Moro, niente da perdere su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Brian della Val di Susa. Potresti mettere Vieni a ballare in Puglia di Caparezza? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Caparezza. Se volete ascoltare la mia musica, la trovate anche su Radio Manila. E tu?

Vieni a ballare in Puglia, io ci andrei volentieri. La pizzica, naturalmente, c'è una regione, una tra le tante regioni che vorrei davvero conoscere un po' meglio, è sicuramente la Puglia. Mi vengono in mente tanti piatti buoni pugliesi, tipo riso, patate e cozze, e poi gli strascinati, le orecchiette. Vabbè, adesso io ho fame, giustamente, non ho ancora cenato e quindi comincio ad avere già le visioni. Sento parlare di Puglia, mi vengono in mente tutte queste cose buone. Ma saluto anche Giovanni. Ciao, sono Giovanni, volevo ascoltare la canzone Baila di Stiz. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Post.
2: Manila Box con Mariella Vitale. Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: per la Bruna di Castagnole, che saluto, ma saluto anche la sorella da Pierolo, Mariella, devo iniziare a stirare, aiuto, mi sento già male, sono passata solo per un saluto. Allora, sorella, tiro fuori la casalinga che è in me, la casalinga perfetta, perché gli insegnamenti della mia mamma io me li ricordo ancora, che diceva, e questo lo teniamo così, no, poi cancellate questa registrazione per favore, diceva: allora, la roba ben stesa e ben piegata e mezza stirata. Io l'ho fatta mia questa cosa, e quindi la lavo, la stendo bene bene bene, la stiro bene bene con le mani, la piego bene bene bene ed è praticamente fatta. No, io dico, io suggerisco, Saretta, poi fai quello che vuoi, poi certo che se hai pizzetti da fare ovviamente ti tocca un po' penare, stirare giustamente. Ma sentiamo adesso chi c'è quasi in chiusura del nostro appuntamento.
1: Chi ciao Radio Manina, siamo Zaccaria, Amale, Giacomo. E visto che siamo entrati in tangenziale, vorremmo ascoltare Contrattore in tangenziale.
0: Certo.
1: Andiamo a comandare.
0: Sì.
1: Grazie, ciao. E chi non ascolta Radio Manina è super, mega, iper, giga, mega. È un finto le parole, game over.
0: E andiamo a comandare.

0: vabbè. Fabio Rovazzi, andiamo a comandare, ci fa arrivare così alle 20:54 e allora mi sa tanto che siamo quasi vicini ai saluti, ragazzi, perché qui la signorina Manila è già arrivata negli studi per accompagnarvi sempre comunque con la vostra musica preferita fino a domani mattina alle 6, alle 7. Siamo sempre operativi, sempre dal vivo, live 24 ore su 24 per accogliere sempre le vostre scelte musicali. Sentiamo l'ultima, vediamo se ce la facciamo, dai, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Giulio, sto tornando dal lavoro.
0: Anche tu, vedi?
1: Volevo sentire Unica di Antonello Venditti, dedicarla a Miri. Allora, una buona serata a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao Giulio, buon rientro. E allora noi ci sentiamo domani alle 18 qui su Radio Manila con la Vitale, vi aspetto.

0: ti mai più.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 21:03.
2: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, eccoci di nuovo. Buonasera, spero stiate bene. Manteniamo la carica e vi aspetto come sempre al 338 50 38 908 con i vostri brani del cuore per tutta la notte. Bacioni dalla vostra signorina.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Raf con Self Control, la dedico a te con mille baci grandissimi e tanti abbracci TVB.

0: Ciao, sono Lodi e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

Ciao signorina 9001, sono Anna e mi piacerebbe tanto ascoltare Viva di Ligabue in questa serata di pioggia. Un abbraccio grande a tutti i manilosi.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Ciao Radio Manina, sono Camilla con la mia mamma e stiamo tornando da casa dei nonni e questa qua è una richiesta di mia mamma, ve la faccio sentire.
2: As long as you love me dei Backstreet Boys.
1: E chi non ascolta Radio Manina è un game
2: over. Ciao.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
6: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manilosi, stiamo andando in montagna, siamo Alberto,
1: Alice, Claudia,
2: Camilla,
1: Letizia
0: e volevamo sentire Niente canzoni d'amore di Marracash e Elodie. E chi non ascolta Radio Manila?
3: E

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao tesoro, signorina 9001. Sono Monica, voglio ascoltare Laura Pausini con Non c'è, la dedico a te, con mille baci baci e tanti abbracci, buona serata.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Gaia e volevo dedicare ad Alessio una canzone di Vasco Rossi. Se non è possibile, va bene qualsiasi altra canzone e dirgli che lo amo tanto, a lui e a Pesca. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Sembra strano anche a me.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Ciao carissima, se riesci mi fai ascoltare Viola Valentino con Comprarmi la dedico a te. Con tanti bacioni.

0: Ciao, siamo Roberto e Barbara. Ci faresti ascoltare la nostra canzone, Viceversa di Francesco Gabbani? Grazie.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, siamo Fabio e Vincenzo dalla palestra Fit Active. Volevamo richiedere la canzone di Sara Toscano Atlantide. Grazie.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Simone e volevo chiederti se mi potresti mettere Gigi D'Agostino bla bla bla bla, grazie.

0: Buonasera Radio Manila. Posso chiederti la canzone di Lucio Battisti Io vorrei non vorrei? Ma se vuoi grazie. Francesca da Torino.
1: Manila 2001. Sempre con te.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio,

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:01.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Io sono Radio Manila.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi. Quando

Ciao Radio Manila, sono Tommaso, vorrei ascoltare When I Was Your Man di Bruno Mars. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire Italo Disco dei The Colors. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: Oh, hi bitches, sono Eletta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessandro e Giuseppe. Domani mattina ritorniamo a casa dalla Sicilia ad Asti e volevo chiederti se mi puoi mettere la canzone che ci rappresenta, penso, per ritornare a casuccia, La solitudine di Laura Pausini, penso che sia proprio azzeccatissima. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Manila 9001.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

Signorina, buonanotte, Conte Lanza, come state? Tutti bene? Un saluto a tutti i nobili della collina di Torino che non hanno bisogno di andare in vacanza d'agosto perché lo sono tutti l'anno, e vorrei salutare ovviamente in modo particolare il mio amico Rob, il mio autista, che in questo momento mi sta conducendo dalla Val d'Aosta verso il capoluogo subalpino. Dopo aver interagito con voi gradiremmo ballare un pezzo bellissimo che ci fa tornare in mente gli anni 80. Born to be Alive, Patrick Hernandez, che sia una nottata meravigliosa per tutti i nobili della collina di Torino e ovviamente per tutti coloro che ritornano dalle vacanze come i cavallettoni. A presto dal Conte Lanza.

0: Sport. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia e volevo dedicare a mia mamma Deborah il filo rosso di Alfa.
2: Mi chiamo Alfa e ricordo bene dove facevo freestyle 3 anni fa alla stazione. Adesso che radio passano la mia canzone, se non ascolti Manila, per me sei game over. Bella raga.
3: Dimmi perché

Ciao Radio Maniera, buona nottata signorina Maniera 2001, sono Francesco da Rivalta. Questa nottata mi piacerebbe ascoltare il brano di Vasco Rossi, Stupido Hotel. Se fosse già passato Vasco Rossi, chiedo il brano When the Beat Drops Out di Marlon Rodette. Grazie mille, chi non ascolta Radio Maniera è un

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

Buonasera signorina, per cortesia se è possibile vorrei ascoltare Bambini oppure Volo così di Paola Turci, se non ci fossero scegli tu una sua canzone, grazie mille e buonanotte, Nadia di Caluso. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38.

0: resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, puoi mettere Tu sei lei di Ligabue. La dedico alla mia dolce metà Martina. Grazie da Sara.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Samira da Chivasso e mi piacerebbe ascoltare Street of Dream degli U2, oppure una qualsiasi altra loro canzone. Grazie.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Em. Ah, potresti mettere la canzone di Rino Gaetano Nanterebbe Chiù e dedicarla alla linea Audi, in particolare a Gigi. Grazie.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Carmelo e
1: Elisa.
0: E vorremmo chiederti, per tenerci compagnia lungo la strada, Mon Cherie di DJ Antoine. E chi non ascolta Radio Manila?

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri da Bobbio Pellice, vorrei sentire Destinazione Paradiso di Grignani, grazie mille.
1: Ciao, sono Gianluca Grignani, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: vita fra le nuvole.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Buonasera signorina, sono Dani da Cambiano. Mi faresti ascoltare She Wolf di Shakira? Grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Gigi. Dedico la canzone ai miei colleghi della NSC Group. Se mi fai sentire Gazebo, I Like Chopin remixata.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box.
4: Estate con noi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Diego e sono qua a casa mia che non faccio niente e dovrei dormire ma non ho sonno, quindi ti chiedo di mettermi per favore Cookie di Archelli, perché c'è bisogno di un po' di R&B elettronico un po' così, un po' matto. E ti ringrazio e fino all'ascolto Radio Manila, Game Over.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
5: A settembre.
23: Siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutto.